La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, è stata una serata a dir poco rocambolesca. Volevo solo dire a Keina che lo amo e che assieme il mondo fa un po' meno paura. Per favore gli fai ascoltare Edi Vasco. Grazie da Roby.

0: Sport!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cipo. Potete mettere Roma Capoccia di Antonello Venditti. Grazie mille.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cristina. Volevo richiedere canzone estiva di Annalisa, oppure se non fosse possibile Italia Starter Pack di J-Ax. Buonanotte ai manilosi.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Massimo, mi faresti ascoltare Alibi di Tananai? Grazie, ciao. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Leo e Mau, stiamo andando a casa, vorremmo ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang oppure Bottiglie Vuote. Grazie.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

0: Buonanotte signorina. Potresti mettermi la canzone di Ariete, Tutto con te, grazie e buona settimana. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Sono Maria Teresa, Caio Manila e Manilosi. Vorrei ascoltare 16 marzo di Achille Lauro, grazie.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 3:03.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Otdina? Grazie, Jessica.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001. Radio
1: Manila. Nuovo singolo. Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera, vorrei dedicare una canzone a una ragazza speciale di nome Raffaella di Torino. La canzone di Fasma, Per sentirmi vivo. Grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luca di Villar. Posso ascoltare Mattone di Angelica Bove? Grazie mille.

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elena e vorrei ascoltare Bella davvero di ultimo. Grazie.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

Buonanotte signorina. Potresti mettermi Lady Gaga con Abracadabra? Tutto con te, grazie, sono ancora Corrado. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Beauty and Beat e se non fosse possibile Baby di Justin Bieber.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001. Siamo Filippo e Stefania e vorremmo ascoltare Guasto di amore di Brescia.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca. Volevo ascoltare Ricordi di Blanco e dedicarla a tutti. Ciao e buon lavoro.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire i Nomadi con Io voglio vivere. Ti ringrazio. Ti auguro un buon inizio di settimana e un buon riposo per quando riuscirai ad andare. Saluto tutti, mando un bacio a Essa, Silvia, Margherita, un saluto a Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, le famiglie e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: ride.
1: Buonanotte signorina, potresti mettermi Kodak di Willy Peyote? Sono Franco mentre vado al lavoro. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alex e vorrei dedicare Bianca di Noemi ad Anna e dirle che è davvero speciale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Ciao Radio Manila, sono in viaggio e volevo chiedere se fosse possibile mettere una canzone di Max Pezzali. Grazie e buon lunedì.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Giorgia, Matteo, Leonardo, Aurora e Cecilia e vorremmo ascoltare Quando sarò morto di J-Ax. Un bacio a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Buongiorno. Senti, per favore, stamattina, per iniziare bene la settimana, mi faresti ascoltare Vedo Nero di Zucchero. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, in particolare i panettieri. Saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno e buon inizio settimana. Se possibile vorrei ascoltare Giusta Nilution degli Imagination, la dedico a te e tutti i manilosi mattinieri. Grazie, Sergio di Ceretta.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare per favore la canzone Buona Domenica di Safe, grazie.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manilosi, siamo Daniele, Cecilia e Anna e stiamo andando al lavoro. Ci piacerebbe ascoltare per sempre CD Sal Da Vinci. Grazie e buon lunedì.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
14: Radio Manila. Radio Manila.
15: Ora esatta, sono le 5:01.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: 2001.
1: Manilosi belli, buongiorno a tutti voi dalla vostra signorina 9001. Buon lunedì, ben svegliati a chi è pronto ad andare al lavoro e buon riposo a chi ha appena finito il turno di notte. Il 338 50 38 908 è a vostra disposizione per le vostre canzoni preferite. Datevi da fare e soprattutto avanti il prossimo o prossima manilosa.
2: Buongiorno a tutti a Manilosi, sono Matteo D'Asti, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Caparezza. Se c'è Eroe o altrimenti qualche altra va benissimo. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
2: No!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Lato musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, siamo il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Un buon inizio settimana a tutti i manilosi da Angie. Mi faresti ascoltare di Francesco Gabbani? Viva la vita. Grazie.

0: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Se non fosse possibile un brano a tua scelta. Basta che sia movimentato per iniziare bene questo lunedì. Ciao a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso? Grazie, ciao Dalino. Un abbraccio alla signorina.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere California dei Phantom Planet? Un saluto da Andrea.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile avere ego di Willy William? Grazie e buon lunedì.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Molina, siamo noi e c'è Valtanone. In pena a te, augurando il buon lunedì a tutti quanti, volevo chiederti la canzone di Tarzan Boys, o Lady Lady, e la dedichiamo a tutti i malilosi. E salutiamo Daniela Di Saluto, Vita Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Giacomo Di Peveragno. Salutiamo anche Maria Beatrice. E salutiamo il Patataro di Torino, Nino Paratè, Gianni Pante Carmagnolo, Vatizio Maria Bosco e tutti quanti malilosi. Che dire, chi non sta da Radio Molino sempre super che muove. Grazie signorina, buona giornata a tutti. Ciao da Elsa Panatera, nonne.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì dalla vostra signorina 9001. Il tempo insieme per questa mattina è finito, ma torneremo insieme da mezzanotte in poi. Dopo di me proseguirà Alice D'Amico con tanta carica e ottima musica scelta da voi. Inciate messaggi e vocali al 338 50 38 908. Io vi saluto e sentiamo la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, siamo Alice e Linda e vorremmo ascoltare Don't Stop Me Now. Grazie e buon lavoro.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

capito come iniziamo questa mattina? Con Sophie Tucker Boba. Buongiorno, iniziamo la settimana, Marino. Mamma mia. No, non guardate la temperatura. No.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. No, ma non ci sono 9 gradi fuori, tranquilli. 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto quelli con la vostra vocina. Sì,

0: Siamo andati a pescare Head Down dal Dufriti 24, Lost Frequencies con Bastilla. Buongiorno, buongiorno, siamo partiti con questa settimana che si pronuncia un po' mista come previsioni. Oggi dovrebbe fare qualche gocciolina tra le 16 e le 17, ma sapete che devo sempre andare a controllare poi intorno alle 8. Sentiremo, intanto sentiamo l'audiomessaggio.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, spero che il weekend sia andato bene. Io come sempre di riposo, oggi questa settimana lavoro fino a giovedì per poi farmi venerdì, sabato, domenica e lunedì a casa e sperare che vada un po' meglio col ginocchio. Vi auguro buon proseguimento, come sempre fai tu, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, dai dai, coraggio, dai, vedrai che si rimetterà a posto tutto. Vengo un po' più avanti con gli anni però, è 1932.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

La W, can please don't go, sono tornato un po' con la memoria a quegli anni, forse era anche l'anno in cui vinse Mare Mare di Carboni al Festival Bar, se non mi ricordo male. Ciao, sono Stefano di Carmagnolo, mi faresti ascoltare il nuovo singolo di Sissi per favore? Grazie mille, buona giornata. Ciao Stefania, il nuovo titolo di Sissi uscito a fine aprile, per noi è ancora Amore Mio.

Sissi nel Manila Box Breakfast. Attenzione, perché la prossima è un momento molto più che canterino, ma è un momento karaoke. Però direi un karaoke già assestato da un bel po' di anni. Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare, mi fai sentire Come mai di Max Pezzali? Buona giornata a tutti, buon inizio settimana, ciao. In realtà questa canzone è uscita quando Max Pezzali era ancora negli 883. Eccola qua.

0: pronto, sentiamo.
1: Ciao,
0: chi
1: Alice,
0: c'è?
1: Sono la Romanza, buon inizio settimana. Questa mattina volevo ascoltare Footloose, iniziare la settimana in corsa. Buon lunedì a tutti, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un ciao dalla Romanza.
0: Ciao Romanza, ma allora tra poco muoviamo i piedini, ocio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac.
6: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Nuovo singolo.
1: Ah, così? Io lo comunichiamo, nuovo singolo, faccio sentire l'audio messaggio.
2: Buongiorno,
1: avanti.
2: Alice, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buon inizio settimana, buon lunedì. Ma oggi piove, Alice. Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo Portatile per scatenarci un po'? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, domani.
1: Ciao Angela, sì, potrebbe fare qualche gocciolina tra le 16 e le 17. Don't worry.

Ain't the end. Tosta, tosta questa, eh? Ah, è tosta, mi piace però, eh? Per chi vuole un po' di carica la mattina, il Manila Box Breakfast è l'ideale. Don't dollar, taiga o tiga, don't worry.

0: Baby su Radio Manina, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao carissimo Alice, buongiorno, buon lunedì a te e a tutti i manirosi. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Volevo chiederti per favore Christopher Cross con Sailing, se bella, c'è in playlist, altrimenti fai tu un'altra sempre sua. Ti mando un bacione, ti ringrazio, saluto tutti i manirosi, in particolare i mattinieri, un saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ha scelto una bellissima canzone del 1970.

0: Link Christopher Cross su Manila nel Manila Box Breakfast. Ah, ma qui mi chiedete addirittura le previsioni per la settimana, ragazzi, qua facciamo le cose seriamente. Buongiorno Alice, che tempo ci aspetta questa settimana? Ho letto che venerdì uscirà il singolo estivo di Elettra Lamborghini. Ma finalmente, infatti inizia il caldo, l'avevo detto io, Speriamo che porti un po' di sole. Ti posso chiedere questa insensata voglia di te di ultimo, che ho già risposto alla nostra Marzia, non essere un singolo radio di ultimo? Allora, una qualsiasi di ultimo. Saluto a te e a tutti i manilosi che non ascoltano le mie dei Game Over. Allora, vi dico che oggi sembrerebbe confermata un po' di pioggerellina tra le 16 e le 17 e un po' di nuvole tra le 13 e le 18-19, diciamo, ecco, pioggerellina, niente di speciale, ma pioggerellina. Speriamo che adesso non arrivi un disastro, un temporale. Invece da domani, martedì dovrebbe essere bello, e da mercoledì, attenzione, incominciano ad alzarsi le temperature, quindi bello mercoledì, bello giovedì, bello venerdì, bello sabato, qualche gocciolina di pioggia da domenica in avanti. Però ragazzi, le temperature si alzano alla grande. Allora, ascoltiamo l'ultimo singolo, l'ultimo singolo radio, dico di ultimo, continua a essere Acquario. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete e al mattino vi fa anche le previsioni. Ragazzi, è così, noi ci proviamo. Io ho qualcosa come 22 applicazioni meteo.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: Acquario ultimo, beh, raccontatemi che cosa vi aspetta per questa settimana, insieme alla vostra richiesta musicale, naturalmente, al 338 50 38 908.
1: Buongiorno, andiamo. Alice, sono Mauro, mio figlio sud.
0: Mauro.
1: Sentirò ascoltare Quando di Pino Daniele. Saluto te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata, un buon inizio di settimana. Chi non ascolterà di Manila è game over.
0: Ragazzi, sentite qua che tocco di chitarra, il grande Pino Daniele, Quando nel Manila Box Breakfast.

Daniele con Quando, che melodia, che tocco di chitarra. Ciao Alison, sono Lucia, per favore potresti mettere Galassie di Irama? Grazie, chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over. Un bacio sulla fronte, Lucia.

0: E i Rama nel Manila Box Breakfast, però dai, almeno c'è una luce fantastica a quest'ora, poi vedremo come va a finire oggi pomeriggio, arriveranno le nuvole intorno a luna e vabbè, prendiamo quello che arriva, anche perché comunque il weekend, dai, siamo sinceri, è stato bellissimo. Buongiorno, buon inizio settimana Alice, se possibile vorrei ascoltare Canzone Estiva di Annalisa, la dedico come sempre a Carla, a te e a tutti i manilosi, grazie. Sergio di Ceretta, baci e abbracci a voi.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Vanilla, 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore non metteresti mica gli AVC con i Brother. La dedico a te, a tutti i manilosi mattinieri e a tutti quelli che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over. Un bacio, ciao!
0: Ciao, tra pochissimo! Vanilla Box Breakfast!
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Vanilla sei Game Over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Vanilla Box.
0: Vanilla Box con Alice D'Amico.

0: ABC, hey brother, su Radio Manila.
1: Buongiornissimo Super Alice. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Zero degli Imagine Dragon.
0: Adoro.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Sai che Giacomo, io questa canzone la adoro. Mamma mia, che bella. Carica, carica.

0: Imagine Dragons con Zero su Radio Maniera, 338 50 38 908. Cavalchiamo verso la fine della prima ora, un paio di due messaggi. Tanto volevo dire sì, c'è un T-Rex nel mio giardino, se lo guardate i social. Vabbè. Mi insegue, avanti.
1: Buongiorno a tutti, cioè, sono Carlo e chiamo da Trecate in provincia di Novara.
0: Carlo,
1: volevo dedicare la canzone Sally di Vasco Rossi a mia figlia Giulia e a mia moglie Claudia e a mia cognata Valeria, che oggi verrà operata. E vi voglio bene e vi amo. Una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un abbraccio a tutte quante, naturalmente. Avanti!
2: Ciao Super Alice, buongiorno, buon lunedì a tutti. Stamattina volevo ascoltare Lontano dal tuo sole di Neff e dedicarla a Cristina di Torino, Giacomo di Peveragno e Daniele di Saluzzo, e augurare un buon lunedì a tutti. Un abbraccio da Roby di Sommariva, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao! Beh, intanto cantiamoci a squarciagola Sally Vasco Rossi.
3: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 7:04.
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
7: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
8: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
7: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
8: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Anno dal tuo sole, iniziamo così la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Vanilosi, buongiorno Vanilosi. E anche chi ancora non lo è, non vi preoccupate, è semplicissimo mettervi in contatto con noi, basta scrivere un messaggio o mandare un audio messaggio, soprattutto un audio messaggio al 338 50 38 908 e vedrete che arriverete a essere parte della famiglia dei Manilosi. Abbiamo messo giù di testo però per iniziare la seconda ora. Buongiorno Alice, se si può l'ultimo singolo di Madonna, se no qualcosa di nuovo non ancora passato. Kiss Vita. Ciao Vita.

0: something I want to talk about.
1: Ragazzi, abbiamo scelto questa perché dobbiamo sentire l'audiomessaggio. Sentiamo l'audiomessaggio, avanti.
2: Buongiorno, sono Aurora da Torino e per iniziare lunedì con la giusta carica vorrei ascoltare Mr. Brightside, The Killers, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Guarda, purtroppo quella canzone però non è un singolo radio per noi dei Killers, ho scelto per te Bright Lights, l'ultima. Poi chi abbiamo? Avanti.
3: Alice, buongiorno, sono Ramona da Chivasso. Buon inizio settimana a te e a tutti i manilosi. Questa mattina volevo ascoltare, se fosse possibile, Labirinto di Luchè. La dedico a te e a tutti i manilosi. Auguro a tutti una piacevole giornata e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, Alice.
1: Ciao Ramona, un bacio sulla fronte anche a te. Allora ascoltiamoci prima questa dei The Killers.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
6: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti!
9: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
10: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
9: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
10: Kilobit con la K.
11: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
12: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
15: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Luca con il labirinto nel Manila Box Breakfast. 338 50 38 908. Hai visto? Dai, che per adesso c'è un bel tempo. Si preannuncia un azzurro almeno fino all'una. Dai, giù di lì. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao, sono Giorgia. Sto andando a lavorare e volevo chiederti una canzone del Pagante. Grazie, ciao. Un bacio a tutti. Buona giornata.
0: Beh, in alcune parti però è ancora nevicato.

0: mattina, beh, in alcune zone dicevo è nevicato, ma nevicato secco secco, chi abbiamo?
1: Avanti. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, Giuseppe. Mi auguro buon inizio settimana e buon lunedì a tutti i manilosi, come presentiamo a noi Antonio Uccellini la mattina. Senti, io volevo dedicare la mia principessa senza una stupida storia d'amore di Achille Lauro, augurando a tutti una buona settimana, ma il meteo sarà clemente questa settimana, perché la scorsa sembrava a turno inoltrato. Senti, oggi vado al corso e ricordo a tutti che se non ascoltate magnifico Alex tutti i giorni siete cattivo, neanche Game Over Machine da Bettino.
0: Ma ciao tu... Bettino, sì, sarà clemente.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Le persone sai si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Senza una stupida storia d'amore, Achille Lauro. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Aris, sono Mimo da Vaprio. Stamattina piacerebbe ascoltare All of Me, John Legend. E chi non ascolta domani è un game over. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Mimo. All of Me in arrivo tra poco.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno nel Manila Box Breakfast.
1: Buongiorno, cioè... Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina, Alice, ti chiedo se mi puoi mettere l'ultima di Tiziano. Sei già passata, mettimi qualche novità. E la voglio dedicare a tutti noi manilosi e a Marisa, che l'altro giorno è venuta a fare prevenzione a Sangano e ci siamo conosciute, una manilosa anche lei. E dico a tutti, mi raccomando, prevenzione. Un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila, un super game over, da Laura di Collegno. Baci baci, ciao.
0: Ciao Laura, ma se non mi ricordo male, abbiamo un altro radiomessaggio.
2: Buongiorno Domenica, buongiorno Alice. Oggi qui in officina volevamo ascoltare l'ultima canzone di Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar. Dedicarla a tutti i manilosi, un salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti, buona settimana. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ciao.
0: Ciao, vado in ordine allora. Allora, l'ultima di Tiziano Ferro è quella insieme a Lazza, Perdono.

0: Perdono, beh, un refresh questa di una canzone, un grande successo di Tiziano Ferro. Siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast, quasi in chiusura anche della seconda ora di questa mattina. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Yuri da Brandizzo, volevo dedicare una canzone al mio collega Enzo, Due principi di Emischilla, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Yuri, purtroppo quella non è una canzone, non è un singolo radio di Emischilla. Vabbè, ho scelto per te Fedez.

0: Sexy Shop su Radio Manila. Allora, chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono Paolo dalla stazione di Settimo.
0: Ah, ma è il nostro Paolo.
1: Anche se questa mattina sono venuto a lavorare in macchina a Moncaglieri, perché c'è sciopero di tutto oggi, quindi.
0: Ah, è vero.
1: In macchina. Volevo ascoltare se era possibile. Resta con me delle bambole di Pezza, dedicarlo all'unico amore della mia vita, la donna più bella dell'universo, mia moglie Mary Pè. Augurarle non spegnere la giornata e dirle che la amo da morire. Chi non ascolta Radio Manila è in divieto di sosta. Ciao ciao.
0: Ecco. Ciao, un bacio grande a tutti e due.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: resta con me, ma scusa, non ho capito, c'è gente che prende addirittura i pitoni come animali domestici, io non posso prendere un T-Rex? No, perché sui social, nel mio giardino c'è un T-Rex questa mattina. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Alice. Buongiorno. Sono Erika da Nichelino. Buon inizio settimana a tutti. Alice, questa mattina mi piacerebbe ascoltare Human Nature di Michael Jackson oppure Dangerous, se c'è. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Una bella canzone però è questa. Michael Jackson, Human Nature su Manila.

0: facciamo entrare? Dai, allora, questo era Michael Jackson, Human Nature. E adesso abbiamo chi?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Vittoria.
0: Vittoria,
1: vorrei ascoltare La Testa Gira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Andiamo Vittoria verso la scuola? Sì, dai, Fred e Palma, Anitta, Emis Kill di nuovo. Ma vabbè, è un feature.

0: Degli anni, sì, non è che dobbiamo dire di questo ragazzo, dobbiamo solo dire grazie perché sta creando un movimento sportivo pazzesco, una cosa incredibile, grande, eh? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando a San Bartolomeo a scuola e sì? Vorremmo ascoltare Italia Starter Park e siamo Irene,
2: Francesco,
3: Nicolò,
4: Daniele,
5: mia Rita,
6: Elia,
7: Sara e il piccolo Domenico, wow. Lorenzo e Gabriele.
1: Ciao Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Mamma mia, quanti baci sulla testa devo mandare oggi? Un sacco. Bene, allora il mio bacio dall'alto sulla testa è arrivato. Allora ascoltiamo le prime news della giornata, poi arriva la vostra canzone, rimanete appiccicati.
8: La tua radio sempre Radio Manila.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta. Sono le 8:02.
15: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
16: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
17: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
18: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
17: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
18: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unito e contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
22: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione. La donna è in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza. La presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
21: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
21: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Manila News.

0: 2000.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: J-Ax, terza ora del Vanilla Box Breakfast. Buongiorno Maniloso, buongiorno Manilosi. Beh, esiste un numero catartico, mistico, solare, ecco, mi è venuto un altro aggettivo, solare, il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina, come questo.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana, sono Tiziana di Villanova, volevo chiederti se mi facevi ascoltare Sorridi di Gianna Nannini. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Augurando a tutti una buona settimana, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, allora questo singolo non è presente nella nostra playlist, singolo del 1900 Taratiffi, però dello stesso album ho scelto una canzone per te dal titolo Scandalo. Gianna Nannini nel Manila Box Breakfast su Radio Manila.

0: della Keita. Scandalo nel Gianna Nini, nel Manila Box Breakfast. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Alice, sono Monica da Torino. Volevo chiederti se era possibile la canzone del vincitore di Amici, Lorenzo, se è riuscita a passarla, altrimenti associatemi a qualcuno. E buon inizio di settimana a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao.
0: Monica, il titolo è Prima di te e dopo.
2: Strano, ma penso che ho paura di te. Mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display.

0: Salvetti, giusto, si chiama così, Lorenzo Salvetti con Prima di te e dopo. 8:17 su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Chicca da Torino, sono quasi arrivato al lavoro, mi piacerebbe sentire Fuori i bui di Tiziano Ferro, che però passava mentre lei mi mandava il messaggio. Tra poco il concerto, grazie, buona giornata. Oppure Come saprei di Giorgia, tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
3: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo!
5: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
6: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
7: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
6: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
7: Kilobit con la K.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
10: Rosso Fragola, ritmo di festa! Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
11: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
12: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
11: Ma non tutto è sempre sicuro.
12: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
13: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

Ah, ragazzi, ho perso la voce con questa. Come saprei, Giorgia? 338 50 38 908 per questo messaggio. C'è Matteo? Matteo, dove sei? Eccolo qua. Ciao, Radio Manila, potete mettere Olé do Caparezza? No, è Olé di Caparezza. Grazie che lo ascolto di me, Game Over. Purtroppo però non è un singolo radio. Che facciamo? Ci ascoltiamo l'ultimo singolo dal titolo Come la musica elettronica?

0: è diventato positivo, Caparezza. Come la musica elettronica, ma non sei vecchio, Caparezza. Dai, buongiorno Alice, buon inizio di settimana. Vorrei ascoltare Polvere di Ollio, oppure fosse già passata la nuova canzone di PTN. Grazie Alice, un saluto tutti malinosi da Linda. Chi lo ascolta di maniera è un po' game over. Baci dall'alto sulla testa a tutti. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Allora, i baci dall'alto sulla testa, Linda, li mando io. Ma Linda, Linda è un nome. Ma è familiare, però.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: I BTN, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, il nuovo singolo uscito proprio venerdì. Abbiamo sentito le notizie sul traffico. Chi c'è ora? Sentiamo.
1: Ciao, Radio Manila, siamo i testimoni.
0: Eccolo
1: di
0: Jonathan.
1: Eccolo qua. E c'è una bella canzone degli CDC o Metallica. Meno di un mese, gli Aristotele, andremo al concerto degli Iron Maiden a San Siro. Quindi dobbiamo fare un po' di allenamento. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Potete fare allenamento ma sul Pogo, per esempio? Vabbè, io e la colleghissima siamo veramente esperti.

0: ci stava un AC/DC Rock the Blues Away su Radio Vanilla. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Oggi giornata veramente pesantuccia, però c'è lo sciopero in parecchie cose, sbaglio, è oggi, vero? Naggia, chi abbiamo? Dai,
1: ciao Radio Vanilla, sono Valentino da Castelrosso. Se era possibile volevo ascoltare Nice to Meet You di Miles Smith. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith con Nice to Meet You su Radio Manila, 8:46 su Radio Manila, nella Manila Box Breakfast. Ah, ma è lei, avanti.
2: Buongiorno Alice, buon inizio settimana. Nuvoloso. Boh, il sole e il caldo arriva? Dicono di sì, ma a me non sembra.
1: Ah, fino a luna almeno.
2: Senti, per consolarci iniziamo la settimana con qualcosa dei Foo Fighters, se riesci a programmarla. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao ciao lui.
1: Ciao lui, un bacio sulla fronte a te, ho scelto Under You, tra poco.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
12: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
13: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
15: Scegli una canzone, nel Manila Box.
16: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Fighters con Andrew You, questa è la scelta della nostra lui 338 50 38 908. Ah, ma sono loro, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alice,
2: Marilisa e Giorgia.
1: Vogliamo ascoltare Atlantide di Sara Toscano e stiamo andando in viaggio per i saloni del libro. Chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
0: Ciao, bacini a voi, ma oggi tante scuole vanno al Salone del Libro, siamo felici, questa è Atlantide.
4: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

Che devo fare? Non lo do il bacio dall'alto sulla testa alle mie mini manilose? Ma certo, un bacio dall'alto sulla testa. Io, me e altri guai. Brutto.

0: entriamo io, me ed altri.
1: Io, me, altri guai. Entra invece la mia colleghissima.
2: Eccola, ma... sì. Sì. Entro a gamba tesa anche,
1: ma
2: così.
1: Scusa. Tam! Sì. Colleghissima, non mi hai più messo al corrente?
2: Sì.
1: Sei il nostro editore, poi ti ha costruito quello scivolo che passa da fuori, poi passa dalla scala, entra dal finestrotto.
2: Appedate, no, appedate, mi ci manda da sopra a sotto, capito?
1: Per dare,
2: sì, lui tac dal colpetto, capito? Quando mi vede anche in ritardo, mi fa la faccina, come dire, oh. Cioè, hai calcolato male i tempi, non sia mai, e tac, mi dà il colpetto e io mi avvio. Altro che scivolo qua.
1: No, volevo avvisarlo che io ho trovato, sai, quegli scivoli acquatici.
2: Bello, no,
1: che
2: sì.
1: Che si usano nei parchi acquatici.
2: Ecco, sì.
1: Abbandonato un parco che ormai non usano più.
2: Sì.
1: Me ne hanno regalato un pezzo, se può servire.
2: Caspita, secondo me, sai, lo riutilizziamo, non gli facciamo neanche spendere più di tanto, cioè giusto, se viene anche a dare una mano a montare magari.
1: Ma assolutamente, ma guarda, se
2: ma posso gentilissimo.
1: Dare una mano, guarda, sì, certo.
2: Gentilissimo,
1: certo.
2: Bene. Va bene, ci sto.
1: Allora, volevo dirti a proposito di scivoli che se poi vuoi bagnarlo un po'.
2: Ecco, dagliela, lo sapevo.
1: No,
2: quando?
1: Se vuoi bagnarlo un po',
2: sì?
1: Lo dobbiamo montare in modo che sia pronto alle 4 di oggi pomeriggio.
2: No, dai, sì. Ti prego.
1: Ma poco, dura poco, ma sì, dai.
2: Pioggiarella, quindi, no?
1: Pioggiarella, un po' più forte all'inizio, ma poi dovrebbe fare una pioggiarella sino alle 19:20.
2: 19, così. Ok.
1: Bella, settimana bella però, eh.
2: Settimana bella, quindi da domani è bello anche.
1: Bello.
2: Ok, bello. Dai, sono contenta.
1: Bella, peraltro, come già ci eravamo detti, mercoledì si alzano le temperature.
2: Eh sì, ragazzi, qua io ho il cappottino oggi, te lo dico molto serenamente,
1: ma
2: 6
1: che
2: gradi.
1: Esagio.
2: Ho il cappottino, ho messo mi sono stufata, ho messo il cappottino, basta. Tirato fuori il cappottino.
1: Termica, niente di
2: no, io ho messo il cappottino. Basta, mi sono stufata. Cappottino però dai, lo toglieremo quindi fra un paio di
1: pochi giorni. Va bene, domani vi lascio a Mucchi,
2: yes.
1: Domani io ho davanti un po' più lungo
2: domani. Sì, domani non ci sono io, quindi tutti allunghi, si allungano tutti, ecco,
1: bene,
2: fino alle piazze.
1: Sempre meglio allungarci.
2: Certo, sempre che accorciarci, ci mancherebbe altro.
1: Ci faccio domani. Ciao. La tua radio sempre Radio
3: Manila. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta. Sono le 9:04.
9: Sport. Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola, alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
17: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

There Is Tomorrow, la voce meravigliosa e immortale di Dolores O'Riordan, apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, buongiorno. Allora, braccia spalancate per accogliervi tutti nel Manila Box Brunch. È arrivata la Mucchi, sapete che io roccheggio un po', ma oggi poi ho voluto proprio quella delicatezza, quella bellezza dei Cranberries. Avevo voglia di ascoltarla con voi e soprattutto voglia di girare la ruota con voi, che siete gli unici indiscussi protagonisti. Al 338 50 38 908, buongiorno a tutti, sono Patrizia, volevo ascoltare la canzone di Lorenzo di Amici, grazie e buona giornata a tutti. Allora arriva Stupida Vita.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
5: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
6: Certo, cara, era in regalo con la cucina di asta del mobile.
5: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
8: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit, a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39, approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift su Radio Manila alle 9.22. Allora vi ricordo, manilosi, che oltre a prendere vagonate di caffè insieme oggi, che è lunedì, quindi abbiamo un motivo ancora in più, noi ci siamo sui social, seguiteci e mi raccomando, quindi Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e poi soprattutto scaricate la nostra app, è fondamentale. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice, ecco.

0: Samurai J Ossessione su Radio Manila. Allora andiamo avanti. Allora io vedo foto di un mare meraviglioso e prima o poi lo sapete che io verrò a trovarvi e lo farò. Pronto?
1: Ciao Roby.
0: Ciao.
1: Ben arrivata.
0: Grazie.
1: Vogliamo dedicarti io e la mia compagna Artesia. Sei fantastica, di Max Pezzali.
0: Ma grazie, che
1: carino. Lo sei veramente.
0: Troppo
1: buono. Ci trasmetti sempre buon umore e positività.
0: Meno male.
1: E concorda anche la mia compagna Artesia, che è portoghese.
0: Grazie.
1: E ti vogliamo bene e ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti dal Portogallo. Bacioni.
0: Ciao, ciao ragazzi, grazie, grazie Artesia, grazie anche a te Nick. Ovviamente io sono felicissima, se riesco a trasmettervi un po' di buon umore, lo faccio con il cuore, tu lo sai bene Nick. Arriva Max Pezzali per me allora?

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
20: Muoversi in Piemonte.
21: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
20: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità.
23: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Boss.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Benson Boone, Beautiful Things. E ce lo siamo ascoltato qui sulle frequenze di Radio Manila. Voglio salutare Ste, che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908, il vostro numero per essere protagonisti qui su Radio Manila, insieme alla vostra voglia di musica, ovviamente. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, buongiorno, sono Chef Romeo.
0: Ciao.
1: Ho bisogno di carica stamattina, per cui Thunderstruck e CDC. Un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora non puoi sbagliare con Thunderstruck, l'energia non potrà mancare, arrivano gli AC/DC.

0: ACDC Thunderstruck, ce la siamo ascoltata insieme qui su Radio Manila. Pronto?
1: Ciao, siamo Elisa
2: e Vittorio.
1: E ciao. Stiamo andando a Torino a rinnovare la patente. Vorremmo Bravi. Ascoltare una canzone degli 883. Chi non ascolta Radio Manila è...
2: Game over!
0: Ciao ragazzi belli, buon rinnovo della patente. Allora, abbiamo ascoltato Max Pezzali con Sei Fantastica proprio poco fa. Ciao Roberta, sono Maria Rosa, ti ascolto tutti i giorni, grazie, anche dal lavoro. Posso ascoltare la canzone di Tiziano Ferro? Voglio farti un regalo. Grazie, buona giornata, certo che puoi ascoltarla e arriva subito tutta per te.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: qui di fronte.
1: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
0: Hai il regalo mio più grande.
2: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Sono la strage.
5: Hai visto? Possiamo andare al mare.
6: Un'estate al mare.
7: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
8: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
5: Pensando di non poter più andare in vacanza.
8: E invece il pagamento partirà in autunno.
6: Quindi, un'estate al mare.
7: C'è tempo per pagare.
9: Estate mobile. Tutta
7: prezzo, qualità, scelta. Geniale.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
15: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Radio Manila te le suona.

con Cabana e il suo nuovo singolo. Sono quasi le 10 qui su Manila, allora speriamo insomma che le temperature si siano un po' alzate, perché stamattina 6 gradi io li ho patiti un pochetto. Allora è arrivato anche il nostro Salvo da Pinerolo. Salvo, è sempre un piacere ovviamente leggerti e sentirti, e mi hai dato un po' di scelte. Io e la signorina per te abbiamo deciso Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: Annalisa, canzone estiva, siete su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, siamo Mia e Luigi di Alba e stiamo andando al Salone Internazionale del Libro di Torino con nostra nonna.
0: Ma che bello!
1: E vogliamo ascoltare Pushit,
0: con la Jenna, nonna
1: Pepe e Kitty Yugi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Che meraviglia, allora godetevi il Salone del Libro. Io ci sono stata ieri con la mia piccola, che non è più piccola. Brava nonna che li porti al Salone del Libro, complimenti. Allora, Bullshit però di Anneke Giughi non è un singolo radiofonico, quindi non è programmabile qui su Radio Manila, però Ioanna ve la metto con Dripping in Milano.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
7: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
8: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
7: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
8: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Georgia Feel Love, questa bellissima versione della splendida Georgia che poteva permettersi di farla, ecco, una cover assolutamente. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Buongiorno Roby, sono Mattia, mi faresti ascoltare I Was Made For Loving You, se possibile la versione di quel figo di Youngblood, altrimenti va benissimo anche quella originale. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon inizio di settimana a tutti. Allora, non c'è la cover fatta magistralmente da Youngblood, che è anche un figo assolutamente, ma ci ascoltiamo quella dei Kiss, la versione originale del 1979, Was Made For Loving You.

0: Buongiorno,
1: sono Emanuela da Fenestrelle.
0: Ciao.
1: Sto rientrando, sono andata a trovare i miei familiari giù a Casale Monferrato.
0: Va bene.
1: E adesso sto rientrando verso la mia adorata montagna.
0: Fantastico.
1: E nel tragitto volevo ascoltare, se era possibile, una canzone di Francesco Renga a vostra scelta. E saluto tutti i maninosi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. A presto.
0: Ciao, a presto, buon rientro. Arriva Il Bene, Francesco Renga del 2016. Ce lo ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
8: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
9: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
8: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
9: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
10: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
8: Ma non mi fai compiti!
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Husband Ray su Radio Manila alle 10:22. Tra poco sì, ci spariamo un'altra merenduccia, un caffettino insieme, insomma. Ciao Roby. Marcello da Cavour, ma posso chiederti una canzone dei Cage the Elephant? Cigarette Daydreams sarebbe perfetta, ma metti quella che puoi, la dedico a tutti gli ascoltatori. Allora, quella che hai citato non è un singolo qui su Radio Manila, ma ci ascoltiamo Neon Pill.

Radio Manila alle 10:26. Ciao, come va? Potrei chiedervi Sfera e Basta con Cupido? Grazie, sono Emilia, chi non ascolta Radio Manila. Game over, arriva Cupido, tutta per te.

0: sono cupido.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Mi chiamo Alfe, ricordo bene dove facevo.

0: freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Vuoi provare Meclon Lenex?
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Fossano e Marenna in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: mia, Stupid Love. Allora, Sammy mi scrive: Roby, ma un bel panino al salame? No, ma certo che sì, ma domani devo fare un esame e non posso oggi mangiare quella roba lì, ma ti assicuro che già domani, cioè veramente. Ma poi sai quando ti proibiscono di mangiare delle cose che ti viene proprio solo voglia di quelle, non capita anche a voi ovviamente, come quando dicono allora dolci non ne può mangiare, mi raccomando, ti viene voglia, un'incredibile voglia di dolci. Io adesso mi scasserei un panino al salame, un panino con la mortazza per esempio, ma semplice, le cose semplici che poi sono quelle più buone. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bettina. Buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Anche nuvoloso. A te. Nuvolosino,
1: mannaggia.
0: Sì.
1: Vabbè, dai, aspettiamo il bel tempo.
0: Dai, certo.
1: Senti, questa mattina io avrei voglia di ascoltare qualcosa dei Rammstein, se si potesse.
0: Olà.
1: Sicuramente non si può, credo.
0: Non
1: per
0: sono in playlist.
1: Qualcosa dei Led Zeppelin? Che dici?
0: Va bene.
1: Lascio a te la scelta, dai, scegli tu. Io ti mando il mio bacione grande.
0: Grazie.
1: Una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao, ciao lui.
0: Ciao lui, un bacio, un abbraccio grande. Allora, Rammstein non ci sono e insomma non sono proprio in linea con la musica qui su Radio Manila, però le Zeppelin te li metto volentieri in questo insomma remastered del 2014 Rock and Roll. E leggo ancora un messaggio al volo. Ciao, sono Alessia Daleni. Vorrei dedicare l'emozione a una voce di Celentano al mio fidanzato che è al lavoro. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora tra poco anche Adriano Celentano, ma adesso Rock and Roll, arrivano i Led Zeppelin.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila telesuona.

0: Bella Cesare Cremonini, ora che non ho più te, ovviamente io la so a memoria, e sicuramente anche la Cri, che correndo per il suo turno in ospedale l'ha richiesta qui nel Manila Box Brunch all'alba delle 11. Pronto?
1: Ciao a tutti da Manila, siamo Asia.
0: Ciao.
2: E mamma Erika.
1: Ma e siamo andati a recuperare la nostra cugina. Oh. E oggi volevamo richiedere la testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mother.
0: Ciao. Ciao bellezze, allora tutta per voi la testa gira.

0: Brave.
1: Senti Roby, ci piacerebbe sentire sinceramente di Annalisa. E se è già passata, associami agli altri manilosi, la dedico a te, la dedico a me, Maya, a tutti gli ascoltatori. E sto sentendo che sta passando Annalisa.
0: Ecco, quindi, hai visto?
1: Quindi cambio canzone, Roby.
0: Che sfiga.
1: Qualcosa di, non so, di Gabbani, fai tu. Grazie, Roby. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao, ciao.
0: Qualcosa del Gabbanone, ma così proprio in corner, giusto? Dai, va bene. Allora, troviamo qualcosa del Gabbanone. Troviamo qualcosa del Gabbanone, signorina. Allora, tu sei rientrata dal fare la passeggiata con Maya, ma quindi deduco che non piova, vero Roby? No, ma così, cioè, giusto per essere sicuri, perché vorrei non uscire poi a luna e trovarmi così nell'ubifragio, ma non credo, no? C'era pioggiarella oggi pomeriggio, ma lieve, almeno così ci ha detto Alice. Dobbiamo attenerci, arriva Francesco Gabbani per te con Amen. Thank you.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 11:02.
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative, di Yannick Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione. L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
8: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
7: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al foro italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Yannick Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
9: Come 2 anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
7: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passa invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a +1 sui rivali. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: durante la giornata, lo dico, mamma mia, Rosa Chemical, mamma mia, che il nuovo singolo uscito proprio venerdì, fresco, sono le 11:08, siete nella terza ed ultima ora di brunch qui con la vostra mucchina che traghetta musica e si spara a caffè come se non ci fosse un domani. Ciao Radio Manila, siamo gli esploratori di luoghi abbandonati, noi due urbex, ci faresti ascoltare quella di Dito nella Piaga? La dedichiamo alla nostra collega Giusy che è super operativa come sempre. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio Manila. Allora, se, come dicono a Roma, se siamo persi il messaggio, se siamo persi, proviamo a capire solo se era questo.
2: Ciao Radio Manila, è oggi questo. È il compleanno di
1: giusto,
2: mia figlia
1: giusto.
2: Michela.
1: Ciao.
2: Di Carrù. E volevo dedicarle una canzone, buon compleanno, di Irene Grandi.
3: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, allora, tantissimi auguri a tua figlia Irene Grandi, arriva con buon compleanno.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Justin Bieber, Sorry, su Radio Manila alle 11:22. Andiamo avanti perché siete ancora tantissimi. Ciao Radio Manila, sono Yomar. Mi faresti ascoltare Bailando di Enrique Iglesias? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, volevo salutare anche Pino Renato che mi scrive: vorrei ascoltare i Måneskin con Zitti e Buoni. La dedico a tutti i manilosi. Buon inizio di settimana, naturalmente, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Pino Renato, allora, tra poco arriva anche Zitti e Buoni di Måneskin, ma adesso Enrique Iglesias con gente di zona, o gente di zona, non lo so, ma Bailando è sicuro, arriva.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Madonna Celebration, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila dal 2009, una canzone di Madonna tua scelta Roby, Please. E questa è la richiesta di Andrea qui nel brunch. Sentiamo un po' chi bussa perché giriamo la ruota sempre. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno. Ciao.
1: Volevo fare una dedica a Manuela dalla lavanderia di Santena e dedicare Acquario di Ultimo. Ciao amore.
0: Allora...
1: Ciao là. E chi lo ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora il tuo amore arriva Acquario con Ultimo.

Ciao Radio Manila, sono Giulia, vorrei ascoltare Biret di Michael Jackson. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un abbraccio, ce la siamo ascoltata. E adesso invece arriva Annarita che mi scrive: ciao Robby, oggi niente nipotine, sono a casa, mi metti quella di Bruno Mars della coreografia, non mi ricordo come si intitola, e a Jazz Might, ti riferisci quella di cui appunto il video e i passi sono stati un vero e proprio trend. Allora ce l'ascoltiamo a Jazz Might.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
3: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuori strada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ne siamo quasi in chiusura di brunch, tra poco il Banana Time. Super Mucchi, buongiorno. Oggi ho bisogno di un po' di sano rock. Che ne dici di ascoltarci un brano dei Depeche Mode? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Cristian da Gaglianico, allora ce l'ascoltiamo questa Dream On del 2001. Arrivano i Depeche Mode.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Buongiorno Mucchi, mi metteresti una qualsiasi canzone dei Queen? Grazie mille Francesca. Allora, Francesca è già partita e ce l'ascoltiamo dal 1984, i Queen con Radio Gaga.

0: che bei discorsi anche prima di mangiare, sì, che facciamo io e il Pompi. Sapeste, guarda, mamma mia, erano chiusi? Ah, microfoni chiusi, sì. Parlavamo di cioccolata.
1: Ah sì, esatto, sì, di cioccolata alla vaniglia.
0: Alla vaniglia, sì, esatto. Siamo golosi, come ben sapete. Quindi, poi siamo andati a finire nel discorso della Francia, dell'Italia.
1: Della Francia, esatto.
0: Della Francia, che spesso e volentieri, in cui nei vari hotel, nelle strutture, ma anche di quelle, voglio dire, sì, luxury, ecco, non c'è il bidet, lo sappiamo, è di dominio, insomma,
1: infatti,
0: pubblico, lo sappiamo.
1: Guardando quei programmi televisivi, bravo, spesso anche nelle case italiane ultimamente manca il bidet, soprattutto
0: manca
1: nel secondo
0: bidet.
1: Bagno, però
0: sì, che per noi è fondamentale, però per qualcuno non lo è.
1: Esatto,
0: ecco,
1: si vede che a casa di qualcuno è diventata una moda,
0: moda
1: non averlo
0: per dire, dai, vabbè, facciamo una cosa un po' naif, però teoricamente quando poi si va in bagno bisognerebbe poi lavarsi,
1: certo, esatto.
0: Però dico, per carità, adesso non andiamo a sindacare sugli usi e costumi di
1: ma
0: ciascuno,
1: sì, come che si dice, paese che vai, usanze che trovi.
0: Noi però italiani ci infiliamo sotto la doccia,
1: sì,
0: ecco, poi non c'è il bidello, ci
1: si ricorda
0: sotto la
1: di avere la doccia, se
0: che
1: non
0: la doccia, se
1: adesso
0: no,
1: sta per arrivare il caldo, prepariamoci per il prossimo weekend, 30 gradi,
0: oh,
1: chissà che fragranza si sentirà in giro.
0: Ragazzi, qua mi raccomando, ricordiamo che ci sono le buone vecchie saponette.
1: Di selvaggina.
0: Cioè, mi raccomando, usiamo tutti insieme le saponette, ci sono i bagno, cioè ci sono tanti prodotti,
1: usare,
0: perché,
1: esatto,
0: ecco, tante volte purtroppo, ecco,
1: per il proprio piacere personale, ma soprattutto anche degli altri che ci stanno
0: che
1: vicino,
0: ci stanno accanto. Bene, questi i consigli di oggi sulla pulizia personale che abbiamo dato io e Pompi, quindi fatene buon uso se potete. Adesso noi ovviamente ci lasciamo,
1: sì,
0: io tornerò mercoledì.
1: Mercoledì?
0: Ok, se tutto va bene, torno mercoledì. Con voi domani c'è tutto un allungamento,
1: sì, esatto,
0: fino all'happy hour.
1: Che allungano anche me.
0: Ecco, pensate, domani proprio lo allunghiamo.
1: Domani
0: Pompi,
1: miracoli.
0: Domani miracoli, è a dire poco. Va bene, allora godetevi il Banana Time e noi ci risentiamo mercoledì e buon tempo a tutti.
1: Grazie,
0: ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 12:04.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El-Kouri, Udri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Con Voilà e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time. E il mio amico Fabius De Fabien mi ha sbloccato uno di quei ricordi pazzeschi, certo che me la ricordo. Allora mi ha mandato la foto di un polpettone, mi ha scritto: pompi a tavola, dai, il polpettone è pronto. Ah no, prima mi lavo le ascelle e le mani con la saponetta Fa, te la ricordi? Certo che me la ricordo, era quella striata, aveva un colore celeste, poi giallo e un po' verdina nella scatola di cartone. Me la ricordo molto bene quella saponetta, la usavo, la uso ancora, non la saponetta Fa ormai. È più comodo e igienico il sapone liquido, comunque va bene, che bei ricordi. Allora un abbraccio a te, un abbraccio lo do anche a Christian da Torino che vuole ascoltare la nuova canzone di Tiziano Ferro insieme a Lazza, nuova canzone si fa per dire, però la nuova versione di Perdono.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Sono la strage.
10: Hai visto? Possiamo andare al mare.
11: Un'estate al mare.
12: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
13: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
10: pensando di non poter più andare in vacanza.
13: E invece il pagamento partirà in autunno.
11: Quindi, un'estate al mare.
12: C'è tempo per pagare.
14: A Estate Mobile. Tutta una...
12: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
15: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Yellow con Sotto Sotto, e arriva il messaggio della nostra Manilosa che scrive: ciao Radio Manila, io e il mio futuro marito Michele siamo in viaggio per andare a definire le ultime cose per il nostro speciale matrimonio. In occasione di ciò vorrei ascoltare la nostra canzone La prima volta di Negramaro e ricordargli che lo amo da morire, dalla sua futura moglie Martina. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma che bello, chissà che emozione!

0: Remix Molella. Allora, io quando vedo le immagini dei nostri manilosi che sorridono e sono innamorati e poi mi mandano anche i video con i delfini, no vabbè, i delfini che ascoltano Radio Manila, è la prima volta che li vedo, no ma è vero, nel video ci sono i delfini che stanno ascoltando Radio Manila. Ciao Nick,
1: ben arrivato.
0: Grazie,
1: spero che stai bene, buon sì. inizio settimana a te e tutti i manilosi, tutti voi della redazione. Voglio dedicare alla mia compagna Artesia, tu sei l'unica donna per me, di Alan Sorrenti, perché effettivamente l'amo da impazzire.
0: Bravo.
1: E se sono qui in Portogallo anche grazie a lei. E l'amore vero esiste, fidatevi, ve lo dice Nick, il poeta guerriero. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti dal Portogallo.
0: Ciao. Ciao Nick, un abbraccio a tua moglie e beh, vedo, no, che siete innamorati, belli e sorridenti. Salutami delfini.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967.

3332-2445. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: anche a distanza di anni questa rimane sempre una gran bella canzone da dedicare alle persone che abbiamo al nostro fianco, no? In questo caso la moglie del nostro amico Nick, il poeta guerriero che fa ascoltare Radio Manila pure delfini. Bravo, così si fa. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Roby, se non sbaglio, che scrive: mi fai sentire la canzone di Nigiotti, L'amore è? Grazie, certo, è già in onda e ascoltiamo Enrico Nigiotti.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

rara, ma il sesso resta sempre un posto fisso per chiuderci nell'ombra del più comodo nascondiglio. Non mi chiedere mai perché, invece chiedimi, chiedimi tutto.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Mannaggia, allora mi sono distratto perché i nostri manilosi mandano un sacco di foto di cose proibite. No, poi vi dico anche di che cosa si tratta, non pensate a male, assolutamente. Mi sono dimenticato di salutare la sirenetta di Andorra, Paola. Ciao Paola, perdonami, stavo cercando la canzone che mi hai richiesto. Un abbraccio a te. E a proposito di foto che non manda il nostro amico perché si vergogna e non mi fa vedere che cosa
1: ciao Pompi, sono
0: mangia oggi.
1: Guarda, non ti mando le foto del mio pranzo come fanno altri manilosi perché sennò poi ti deprimi. Oggi un'insalata triste.
0: Mi fai
1: sentire di A Young di Kesha? Saluto tutti i manilosi all'ascolto e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby, ciao.
0: Ciao Roby, che poi l'insalata non è triste, anzi è buona se ci metti un po' di tonno, la cipolla, le mozzarelle, qualche pezzettino di formaggio, altro che triste.

0: Saluto Roby che oggi va di insalatina. È vero? Beato te, va. Io manco quella, anche se non si direbbe, lo dico io. Saluto nuovamente Paola, la nostra sirenetta di Andorra. Mi ha mandato un messaggio: ti conoscono, ti conoscono. E poi saluto anche Max del Mulere che mi ha mandato una foto, mi ha scritto: gnocchi sono quasi pronti, sugo, salsiccia e fagioli, naturalmente sempre ascoltando Radio Manila. Pompi, ti aspetto, magari io verrei subito a mangiare gli gnocchi che hai preparato, poi salsiccia e funghi. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il messaggio audio delle nostre amiche. Ciao ragazze!
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginny,
2: Andrea,
3: Agu
4: e Margi.
1: Stiamo andando a fare l'esame orale del DELF, ci meritiamo un grande in bocca al lupo e vorremmo ascoltare
2: I Just Might di Bruno Mars.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Manila Box.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
9: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Barbara Cabana, il nuovo singolo di Irama. E adesso leggo il messaggio della nostra Manilosa. Ciao Pompi, com'è andato questo weekend? Io bene, una bella giornata in famiglia e con amici. Oggi ti vorrei chiedere Combattente di Fiorella Mannoia e la vorrei dedicare alle mie giornate e a chi come me sa cosa vuol dire occuparsi di un figlio con disabilità in questi continui alti e bassi. Un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Forse

Fiorella Mannoia con Combattente per la nostra Manilosa, che combatte ogni giorno perché ha una persona al suo fianco che ama e combatte per questa persona, e quindi ancora più valore. Ti abbraccio forte, forte, forte, e abbraccio forte anche Sabrina e Lisa, che vogliono ascoltare una canzone di Saif che si intitola Buona Domenica. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma avete notato come vola in fretta la domenica, il weekend? Ma

0: babbo la domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 13:01.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
6: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
7: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
6: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
7: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
10: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
9: Forse ad una svolta le indagini sulle due donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse due prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
11: Da Re di Roma all'Eroa, il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano mano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Yannick, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
0: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
11: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Acci e siamo pronti per iniziare la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E con chi iniziamo la seconda ora? Prego, con la Becchi.
1: Pompolone, buongiorno, buongiorno Manilosi dalla Becchina. Senti, potresti per cortesia mettermi Touch Me di Samantha Fox?
0: Si sente un po'
1: così,
0: più viva.
1: Così, giusto per darci un po' di carica. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi, dalla tua Becchi personale.
0: Ciao. Allora, sinceramente adesso mi hanno appena detto che non posso scendere in cantina. Allora, sai cosa faccio, cara Becchi? Ti associo alla scelta musicale di Dario, che invece vuole ascoltare il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Saluto anche Dario e saluto il nostro maniloso che ha mandato un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Pompi, come stai?
0: Bene, tu?
1: Sono Marco dell'officina di Frassinetto.
0: Ciao Marco.
1: E volevo chiederti la canzone In questo mondo di ladri. E volevo salutare i miei colleghi Ivan il Terribile, il Bella, Alex lo spedizioniere, e volevo salutare in particolare Gabriele il Bacca, che si è rasato i capelli.
0: Ah,
1: e
0: bene.
1: Sembra come soldato Demi Moore nel film Soldato Jane.
0: Addirittura.
1: E niente, volevo salutarlo e augurargli questa canzone. Grazie, buona giornata, chi non ascolta Manila è game over.
0: Ma sei sicuro? Uguale a Demi Moore? Va bene.

0: Adesso sono proprio curioso di vedere se ha il coraggio il nostro Maniloso di farmi vedere una foto del collega che si è rasato i capelli e che assomiglia a Demi Moore. Uguale. Va bene, va. Allora salutiamo i nostri Manilosi e allora sono felicissimo di invitarvi ad un appuntamento per il terzo anno consecutivo a tutti quanti voi Manilosi che seguite Radio Manila e soprattutto naturalmente a chi ama divertirsi e passare una bella serata. Allora Manilosi, sabato 23 maggio, grande festa a Villa Arbasse dalle ore 18, Villa Spritz anche con cuoppi di pesce fritto e dalle ore 20 cena in piazza e la terza edizione del Villar Talent Show presentato dagli speaker di Radio Manila Davis e Maidò e dal sottoscritto, dove il pubblico sarà protagonista e eleggerà il suo talento preferito. Inoltre durante il talent l'associazione genitori Villar Basse distribuirà coppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. Per prenotazioni cena e maggiori informazioni contattate il numero tramite WhatsApp 328 34 15 170, ripeto 328 34 15 170, oppure i canali social di Associazione Genitori Villar Basse. Il 23 maggio tutti a Villar Basse.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Sono la strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: Astrade Mobile.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
12: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
13: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
14: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Galeazzo, basta poco. Allora, io non capisco perché la manilosa che stiamo per sentire a tutti i costi deve mandarmi giù in cantina. Mi chiede anche il motivo perché non sono andato prima, perché mi hanno spiegato stamattina che in cantina c'è il fantasma Salamino. No, no, il formaggino non c'è più. Ecco, adesso c'è il fantasma Salamino e io ho paura.
1: Buongiorno Davide, ciao. Buongiorno a tutti, sono Marianna, buon lunedì a tutti. Vorrei ascoltare una canzone molto bella, ma ho sentito poco fa che in cantina non puoi andare,
0: no,
1: per quale motivo?
0: Per quello che tu hai
1: detto.
0: Spero
1: che questa volta ci vai, perché ho una bella canzone per te, per voi tutti.
0: A me fa paura il fantasma Salamino.
1: Survival degli Africa. E credimi, vale veramente la pena scendere in cantina.
0: E se non c'è, non la trovo?
1: E dire chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma se non la trovo?
1: Se non c'è quella, vi metti Africa dei Toto.
0: A seconda, dai. Boh, così. No, se no altrimenti mi tocca stare troppo a lungo giù in cantina a cercare. E invece questa l'ho trovata subito. Ascoltiamo Toto, i Toto con Africa. E saluto la mia amica Marianna. E a tutti i costi mi ha voluto mandare giù in cantina.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che per lavori lungo il raccordo Ivrea-Santhià fino alle 17 di oggi sarà chiuso lo svincolo di Santhià in direzione della A4 Torino-Milano.

0: Questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Viabilità.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani che fa scatenare i nostri manilosi e fa scatenare anche Maurizio. E avrà fatto scatenare Alessandro, il mio amico dello yacht. Ciao.
1: Buongiorno,
0: Alessandro.
1: Buongiorno Davidone, sono Alessandro, il ragazzo dello yacht.
0: Ciao Alessandro.
1: Gentilmente, mi sì. mette adesso la canzone di Raff, Ora e per sempre.
0: Va bene.
1: Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Alessandro. Grazie, arriva Raff.

0: sarà.
1: Raff, ora e per sempre per Alessandro, il nostro maniloso ragazzo dello yacht. Adesso invece saluto il magnifico da Verrone che scrive: oggi volevo chiedervi Other Side dei Red Hot e dedicarla al nostro super Paolino della AMT. Un saluto a tutti i colleghi, e chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao magnifico da Verrone.

Dot per il nostro Maniloso, il magnifico da Verrone, canzone che dedicava al super Paolino della AMT. E adesso invece saluto il nostro Maniloso Christian, che è in auto, sta andando a fare una sorpresa ad un amico, ma non dico nient'altro. Quindi un abbraccio a te, so che vuole ascoltare la nuova di Fra Quintale, si intitola Aranciata.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
7: Totac, divani!
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte! Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
15: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Fredde Palma, Nite, Mischilla, La Testa Gira, e siamo pronti per accontentare il nostro maninoso che scrive: ciao, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti La Musica Non C'è di Coez, grazie, e chi non sente Radio Manile, game over. Grazie e un abbraccio. 338 50 38 908, questo è il numero per richiedere la vostra canzone su Radio Manila.

Coez con La musica non c'è e saluto lo scalo unico di Novara. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon lavoro. E un abbraccio lo do anche al nostro maniloso Angelo da Torino, che invece vuole ascoltare Bon Jovi con Always.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti. Sport.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Di Pezza con Porno e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, e con i vostri tanti messaggi al 338 50 38 908. Chi c'è con noi? Ciao! Chi
1: è? Ciao Radio Manila, siamo Auri, Papi e Mamma Angie e vorremmo ascoltare Killer di Baby K nel frattempo che stiamo tornando a Torino. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao!
0: Ciao, allora buon rientro a Torino e arriva Baby K con Tiziano Ferro.
2: Solo senza trucchi, mi piace se li perdi tutti, mi piace anche senza nome, mi piace quando non si

Allora, ad un certo punto ho avuto un dubbio, però poi hanno chiuso il messaggio così e quindi non lo so. Allora, leggo, faccio prima a leggere il messaggio che a raccontarvi che è difficile riuscire a accontentare queste manilose, ci proveremo. Allora, ciao Radio Manila, siamo Giulia, Eloisa e Alessia. Vogliamo ringraziare Liliana per aver messo la musica. Le chiediamo una qualsiasi canzone di Liscio, possibilmente una mazurka. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Adesso andare a cercare la mazurka giù in cantina, ragazzi. Vado, però, tra un po' scenderò giù per andare a vedere se abbiamo qualche mazurka. Nel frattempo arriva anche il messaggio di Laura da Cureggio che scrive: volevo chiederti vibe di Gue, se non è possibile va bene anche bene di Jamie Tights. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ringraziamo Laura da Cureggio, salutiamo anche le nostre amiche che vogliono ballare la mazurka.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
9: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
10: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Chemical, mamma mia, arriva il messaggio di Ridge, il Ridge di Alpignano. Poi Ridge, ti devo dire una cosa.
1: Buongiorno Pompi, ciao bello.
0: Ciao.
1: Sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Senti qua, qui per l'officina, metteresti la canzone della Pausini, Vivimi?
0: Va bene.
1: Saluti a Modena, Saluzzo, ti mando un abbraccio, buona settimana a tutti che non ascolta Red Manila. È un super game over. Ciao bello.
0: Ciao Ridge. Lo sai che venerdì ho incontrato tua moglie al supermercato? No, è vero, a un certo punto, ma questa è Brooke, è la moglie di Ridge. Ciao, un abbraccio Paolo.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: qui dentro.
1: Laura Pausini con la bellissima Vivimi. Adesso accontentiamo invece Mary da Riva presso Chieri, che scrive: mi metteresti una canzone di Olly a tua scelta, grazie. Oggi sono di pulizia in casa e chi non ascolta Radio Manile è un game over. Allora ciao Mary, arriva Olly con Polvere.
2: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

E allora, visto che la nostra amica oggi era di pulizia a casa, andava giusto bene la canzone Polvere di Olly, l'avrà già tolta. Ciao, un abbraccio e arriva la prossima scelta musicale. Buon pomeriggio, Pompi, sono Laura da Oleggio. Vorrei ascoltare una canzone degli Empire of the Sun, We Are the People, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Grazie, ciao ciao. Ciao Laura!

0: con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Elisa con Amore è bella questa novità e bella anche la prossima canzone, anche se ha qualche annetto in più, perché la nostra amica richiede un brano di chi? Ciao.
1: Ciao Davide, buon inizio settimana. Come va? Tutto bene? Qua c'è bene. Il pollice che mamma mia, non ce la faccio più. Sono al lavoro e niente, svolazza dappertutto. Lo togli ma ritorna. Allora, se mi puoi far ascoltare qualsiasi canzone di Madonna, scegli tu, va bene? Ciao, va bene. Davide, un bacio. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Manilosi.
0: Ciao.
1: Giusy dalla loggia.
0: Ciao Giusy, arriva Madonna con Vogue.

0: Chissà perché adesso ogni volta che vengo da Madonna con Vogue mi viene in mente Miranda che chiama Emily, eh? Vabbè, allora, l'avrò visto almeno 500 volte il film Diavolo Veste Prada. Abbiamo la prossima scelta musicale? C'è il messaggio di chi? Ah, che bella questa, torniamo indietro nel tempo. Cos'era, il 1996?
1: Ciao, ciao Radio Manila, siamo in viaggio per le Valdigi. Sono Marco da Cuneo, potresti mica metterci La donna del mio amico dei Pooh?
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over, grazie. Ciao.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service. Prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
7: Renault.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Rocco Hunt con La più bella del mondo, e arriva la prossima scelta musicale. Leggo il messaggio, eccolo qua. Ciao, vorrei dedicare una canzone al mio collega Walter, magari l'ultima di Fulminacci, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, l'ultima di Fulminacci, sì, è questa, e si intitola Maledetto me.

0: amici con Maledetto Me. Arriva il prossimo messaggio, un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Clarissa e sono qua con mia mamma e vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un bacio a te e alla tua mamma.
2: Mi

0: Quando tornavo al mio paese passavo a salutare mia zia che si chiamava Marietta.
1: Ciao Marietta, la saluto anch'io. Ovunque le so.
0: Va bene. Penso che allora se
1: ma
0: fosse,
1: ci vede, ci sente lei.
0: È probabile, però se fosse ancora con noi avrebbe 120 anni più o meno.
1: Quindi. E quindi non c'è più qui,
0: no,
1: su
0: vabbè,
1: questa terra.
0: Sentiamo zia Marietta. Va
1: ciao
0: bene.
1: Zia Marietta, un bacio grande. Ah. Buona settimana, Pompolone. Buon inizio settimana.
0: Grazie altrettanto. Sai come si chiamava suo marito?
1: Come?
0: Ciccillo.
1: Ciccillo, che Ciccillo. Bello però i nomi di una volta.
0: È vero.
1: Ciccillo, però poi è la prima volta che sento Ciccillo.
0: Sì, sì.
1: Cioè Cirillo, sì, ma Ciccillo
0: adesso
1: è la prima
0: non
1: volta.
0: Non mi ricordo se il suo nome reale era Francesco, però tutti lo chiamavano.
1: Però chiamavano
0: Ciccillo.
1: Certo, soprattutto al sud, no? Poi hanno tutti dei nomignoli.
0: Dei nomignoli,
1: ecco, dei soprannomi.
0: Esatto, molto molto bello, va bene. A proposito del tuo paese,
1: sì.
0: Caro il mio Davis.
1: Sì, caro il mio Davide.
0: Sai che siamo impegnati noi. Weekend,
1: lo so, weekend sì. Ricco mi ci ficco, sì,
0: esatto.
1: E allora, e sai allora? Che cosa ti voglio dire?
0: Dimmelo.
1: Che sabato, lo voglio dire a te e a tutti i manilosi, sabato 23 maggio, manilosi, grande festa a Villarbasse, in provincia di Torino. Ebbene sì, perché dalle ore 18 ci sarà lo Villa Spritz, anche con cuoppi di pesce fritto, e dalle ore 20 cena in piazza, e la terza edizione del Villar Talent Show, presentato da quei due che io non conosco, comunque
0: anch'io.
1: Li nomino, Davis Maidò e Davide Pomponi, per
0: chi
1: il terzo
0: sono?
1: Anno consecutivo, dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito.
0: Sì, però non dimentichiamoci che durante il talent l'associazione Genitori Villarbasse distribuirà cuoppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. Per prenotazioni cena e maggiori informazioni contattate il numero tramite WhatsApp.
1: Solo WhatsApp,
0: solo WhatsApp, esatto, al 328 34 15 170, ripeto 328 34 15 170, oppure seguite i canali social di Associazione Genitori Villarbasse.
1: E quindi Davide, con me, te e tutta Villarbasse, il 23 maggio tutti a
0: Villarbasse.
1: Sì, vi aspettiamo tutti per
0: vi
1: divertirci
0: aspettiamo.
1: Insieme.
0: Ecco, infatti adesso dovrò andare a aprire l'armadio e vedere cosa mi devo mettere per la serata.
1: Ma guarda, dall'organizzazione mi hanno detto che puoi tranquillamente venire nudo con le mani in tasca.
0: No, è meglio di no, lascia
1: stare.
0: Me
1: l'ha detto Andrea. Ho capito, me l'ha detto.
0: No, cioè. Ma no, è meglio di no. Nudo proprio no, guarda. Forse una volta, ma adesso è meglio coprire.
1: Ma se sei bello come il sole,
0: certo,
1: Pompolone.
0: Certo, a mezzanotte. Visto
1: bello,
0: che
1: bello.
0: È una serata. È meglio il buio, guarda, te lo posso garantire. Va bene, niente, io vi lascio con Davis. Noi ci risentiremo domani, come sempre, da mezzogiorno alle 15. Con il Banana Time me
1: forse.
0: Ne vado, ti guardo io dall'altra parte.
1: Mi guardi?
0: Vetro, sì.
1: Che bello, allora mi sento al sicuro se mi guardi.
0: Meno male, ciao.
1: Ciao domani, Pompolone.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta,
4: sono le 15:03.
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
7: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
8: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
7: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
8: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le
3: notizie su Radio Manila.
9: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Manila News.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davis Maido.

E con Silvia Salemi e il suo nuovo singolo End of Silence apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi in questo 18 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis, come state? Manilosi, come state? Fatemelo sapere al 338 50 38 908, fatemi sapere anche come avete passato il weekend, dove vi trovate, se state lavorando, siete per strada, siete a casa, siete al lavoro, fatemelo sapere perché a me personalmente interessa molto quello che fate. Quindi il nostro numero WhatsApp per messaggi scritti, audio messaggi, è sempre attivo. Partiamo subito con la prima di oggi, direi proprio di sì. La prima di oggi la sceglie il nostro amico Stefano. E che cosa vuole ascoltare Stefano? La nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa!
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
11: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
12: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI. Vivi la leggenda dal vivo.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.

0: Senza Cri, la mia natura, questa è la scelta musicale di Pablo che ci ascolta da Torino. Ciao Pablo, buon pomeriggio, e dopo Pablo chi ha voglia di ascoltare la propria canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ciao Davis.
0: Ciao tesoro.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Lo so che sei Alice.
1: Come stai?
0: Bene,
1: io
0: tu?
1: Molto bene.
0: Bene, bene Alice.
1: A Cuneo sta piovendo un sacco.
0: Ma sento anche dei tuoni, Alice.
1: E vabbè, oggi vorrei ascoltare, se possibile, Calma metafisica di Ermal Meta.
0: Va
1: se,
0: bene.
1: Se ce l'hai.
0: Certo che sì.
1: Oppure un'altra di Ermal Meta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Alice, ti abbraccio tanto. Buon inizio settimana, buona pioggia. Arriva Calma metafisica.

0: Calma metafisica, Ermal Meta, per la nostra amica Alicia, la quale manda ancora un bacio fortissimo. Ciao Ali, buon pomeriggio, c'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, io sono Sofia.
0: Ciao Sofia.
2: Io sono Paola.
0: Ciao Paola.
3: E io sono Viola.
1: E stiamo ciao, tornando Viola. Dalla gita al Salone del Libro con
0: brave,
1: la scuola.
0: Bravissime.
1: E vorremmo ascoltare Vai di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Un'altra
1: ciao.
0: Edizione meravigliosa, ciao, del Salone del Libro di Torino, anche quest'anno grandissimo successo.

0: Radio Manila te le suona.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Il nuovo singolo di Saif si intitola Buona Domenica e suona su Manila grazie alla scelta musicale di Giorgio da Candiolo. Ciao Giorgio, buon pomeriggio. Ciao, sono Luana e sono al lavoro a Collegno con i miei due colleghi. Vorrei dedicare una canzone bella di buon compleanno alla mia collega Silvia che ha fatto il compleanno venerdì. Grazie infinite e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora io saluto te Luana, ti auguro un buon lavoro e tanti auguri di buon compleanno a Silvia con Irene Grandi.

0: Buon compleanno ancora la nostra Manilosa, un abbraccio grande, tanti auguri e solo cose belle. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao, siamo Mia e Luigi.
0: Ciao.
1: Di Alba, e stiamo tornando dopo la visita al Salone del Libro di Torino.
0: Anche voi.
1: E vorremmo ascoltare la canzone Festa di Olli. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Tutti al Salone del Libro, l'ultimo giorno di salone finirà a breve, grande successo, arriva Polvere.
2: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Olly Polvere, perché insomma la nostra signorina adora Olly, voleva suonare la sua canzone, visto che il singolo, la canzone che ci hanno chiesto le nostre amiche che stavano tornando a casa dal Salone del Libro, non è in playlist. Ciao Davis, vorrei ascoltare la canzone di Tananai Tango. Ciao, la dedico al centro estetico semplicemente di Cirie, da Pino Renato da Borgaro. Buona giornata. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over, e poi mi ha mandato la foto del caffettino. Dai, un'oretta circa il caffettino lo prenderò anch'io, nel mentre, caro Pino Renato, ascoltiamo Tananai. C'è un amore senza...

0: Bye bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuori strada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
4: Proteggere chi ami è una scelta importante. E con la polizza CNP Doppia Vita, la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
5: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
6: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu, tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
7: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Sp-

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sambui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila Box con Davis My Dog.

0: I Subsonica con i Strisce, la scelta musicale è quella di Manuel da Caselle, al 338 50 38 908. I Subsonica che hanno da poco festeggiato i loro 20 anni di carriera con una serie di eventi che li hanno visti protagonisti alle OGR di Torino, ma ne vogliamo ancora di queste date, tutte completamente sold out. Viva i Subsonica! Ciao Manila, sono Viola e volevo chiedere se potevate mettere Ti penso sempre di Chiello oppure Nessuna di Luché. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Viola, grazie a te, la nostra signorina ha scelto Chiello.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: Ti penso sempre, anche Chiello su Radio Manila, anche lui grazie solo ad esclusivamente alle vostre scelte musicali, perché la playlist di Radio Manila la fate voi. Buon pomeriggio Davis, se possibile vorrei ascoltare Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, la dedico a te e a tutti gli ascoltatori, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Sergio di Ceretta. Ciao Sergio, i grandi successi del passato tornano a suonare grazie a voi su Radio Manila, e arriva anche Adriano Celentano.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali. Così il portavoce della Global Sumud Flottiglia dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due dischi, uno via l'altro, per aprire al meglio la nostra seconda ora insieme nelle Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Chiara Galeazzo e Basta Poco. La scelta musicale è quella di Esther da Morozzo in provincia di Cuneo. Ciao Esther, buon pomeriggio. Mentre da Chieri arriva la scelta musicale di Fabio per Girl Like Me. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare Teenage Dream di Katy Perry e, se non fosse possibile, Just Dance di Lady Gaga. Saluti da Andrate Molinetto, frazione di Fino Mornasco, Como. E hai capito? Grazie Mattia per aver specificato bene tutto, ti ringraziamo. La nostra signorina sta per suonare Solo per te, Lady Gaga.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
10: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
11: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
12: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis My Dog.

0: Spazio-tempo, Francesco Gabbani nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò. Questa è la scelta musicale di Stella da Torino. Ciao Stella, e questa fa parte della colonna sonora, no? Della serie TV Un Professore, che è andata in onda per ben due stagioni su Rai 1 con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. E beh, ieri Alessandro Gassman, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato che verrà girata anche la terza stagione di Un Professore, quindi a breve partiranno le riprese, poi molto probabilmente lo vedremo su Rai 1 nel 2027. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Elisa da Torino.
0: Ciao Elisa.
1: E sono al lavoro con la mia collega Grazia, e se è possibile volevamo ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny. Un bacio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E io ti mando un bacio. Ciao Elisa, Bad Bunny in arrivo per te.

0: Ballata, cantata tutta, questa canzone di Bad Bunny, proprio tutta, mosso il bacino come si deve. Bravo Davis, così che si fa. C'è il prossimo audio,
1: ciao,
0: eccolo qua.
1: Ciao Manila, siamo Siria, Viviana.
0: Ciao Siria, Chiara. Ciao Viviana, ciao Chiara.
1: E vorremmo ascoltare
2: Gandem delle Antriz.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Le Antrix sono pronte con Golden. Ah, guarda, la nostra signorina mi dice proprio di sì.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
16: Manila. Viabilità.

0: Viola Valentino e Calibro 40 con Comprami, nuovo vestito per questo grande successo della Valentino, scelto per noi e per voi dal nostro amico Gian, che ci ascolta dalla Valle d'Aosta. Ciao Gian, buon pomeriggio, grazie per il tuo messaggio. E adesso arriva lei, la zuccherosissima.
1: Ciao Davis,
0: pitupitupitupita.
1: Un bacio a te e a tutti.
0: Anche a te.
1: Se poi mi metti Vasco,
0: che cosa?
1: Sì. O quanti anni hai?
0: Va
1: grazie,
0: bene.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, zuccherosa. Vasco in arrivo con
2: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

La nostra zuccherosa mielosa è stata accontentata dalla nostra signorina Manila 9001 con E di Vasco. No, stavo guardando i numeri di incasso nel weekend non solo del Diavolo Veste Prada, che vola oltre i 29 milioni in tutto il mondo. Ragazzi, un record davvero assoluto. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono tornati sul grande schermo dopo 20 anni con questo secondo capitolo del Diavolo Veste Prada. 20 anni dopo, che cosa sarà successo? Beh, adesso non è proprio il momento di parlarne, perché è ancora davvero in poppa al cinema, quindi mi raccomando, andate al cinema, perché fa davvero bene al cuore, tutto: teatro, musica, concerti, la cultura in generale. Regalatevela, mi raccomando, è uno dei più bei regali che possiate o possiate farvi. Ciao, sono Alessia, puoi mettere la testa a gira per favore, Alessia? Ah, proprio così, proprio Alessia ha solo scritto questo, però noi abbiamo capito che vuole ascoltare Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, che stanno per salire sul palco virtuale del nostro Happy Hour insieme. La testa gira.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
7: Ma vai da Totac!
8: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
9: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
11: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
12: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
13: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
14: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
15: Manila Box con Davis Maidò.

Blanco anche a 20 anni si muore. La scelta musicale è quella di Consuelo da Grugliasco in provincia di Torino. Errata Courage, Manilosi, prima vi stavo parlando degli incassi del Diavolo Veste Prada 2, i 29 milioni riguardano ovviamente solo l'Italia, perché l'incasso complessivo nel mondo con ieri supera i 500 milioni di dollari, quindi uno dei successi più grandi, ci dicono, post-Covid di questo sequel che era davvero attesissimo e non ha assolutamente insomma deluso le aspettative. Quindi andate a godervelo al cinema in questo momento, anche insieme al biopic su Michael Jackson, interpretato dal suo nipote. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza, potreste mettere qualcosa di Raffaella Carrà? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, signorina Manila 9001, che cosa possiamo mandare in onda per la nostra Anna da Pianezza della Raffa Nazionale?

0: A squarciagola tutta dall'inizio alla fine, rumore, la raffa nazionale, tra le altre cose arriverà anche in Italia per la regia di Luciano Cannito, Raffaella il musical, che ha spopolato davvero a Madrid in Spagna, è molto amata la Carrà, tra l'altro anche la città di Madrid le ha dedicato una piazza, pensate un po', l'Italia è sempre molto molto molto indietro, un musical con le sue canzoni, con questa storia molto particolare, molto bella, che è andata in scena appunto in un teatro a Madrid, riscuotendo sempre grandissimo successo e sold out, arriverà anche in Italia nella prossima stagione teatrale. Raffaella il musical, so che in questi giorni ci sono i casting per reclutare il cast italiano, che sarà diverso ovviamente da quello spagnolo, quindi insomma andate a dare sempre una sbirciata se avete bisogno, anche per tutti gli attori, ecco, che in questo momento ci ascoltano e magari sognano di fare un'audizione per questo musical. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Maria, sono Alberto, in questo momento a Nizza Monferrato e anche se non c'è tantissimo sole fuori, vorrei richiedere hashtag fuori c'è il sole di Lorenzo Fraga.
0: Ma noi lo chiamiamo il sole.
1: Che è nostra Radio Maria, Game Over.
0: Grazie, grazie amico da Nizza Monferrato, noi il sole lo chiamiamo perché ne abbiamo un gran bisogno, ma da domani, dopodomani dovrebbe tornare a regnare sovrano con temperature intorno ai 28 gradi, pensate un po'. Aspettando.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
12: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
11: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como Lecce, Genoa Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra terza e ultima ora insieme in questo lunedì 18 maggio con Davis Maidon e l'Happy Hour. Siamo partiti con lei, con la Gaga Runaway. La scelta musicale è quella di Alessandro da Cirie. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Mentre da Varese arriva la scelta musicale di Carlo per Sara Toscano e la sua Atlantide. Altro giro, altra corsa, altro audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Linda da Torino. Se possibile,
0: ciao,
1: vorrei
0: Linda.
1: Ascoltare Ossessione di Samurai J. Se non fosse possibile, Dirty Diana di Michael Jackson. E nel caso non fosse possibile neanche Michael Jackson, una canzone dei Linkin Park tipo Burning to the Ground. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma proprio super super game over, Linda. Allora sentiamo un po' quale canzone ha scelto per te la nostra signorina.

0: Dirty Diana, Michael Jackson, il genio su Radio Manile. Adesso manilosi, ho proprio una comunicazione importante per voi. Ebbene sì, perché sabato, questo che verrà, sabato 23 maggio, ci sarà una grande festa a Villa Arbasse. Infatti dalle ore 18 Villa Spritz, anche con cuoppi di pesce fritto, e dalle ore 20 a Villa Arbasse in provincia di Torino, cena in piazza, è la terza edizione del Villar Talent Show, presentato dagli speaker di Radio Manila, Davis Maidò e Davide Pomponi. Non conosco, dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito. Inoltre, durante il talent, l'associazione genitori di Villa Arbasse distribuirà cuoppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. Quindi attenzione, per prenotazioni cena e maggiori informazioni potete contattare il numero solo attraverso WhatsApp 328 34 15 170, ripeto 328 34 15 170 solo su WhatsApp, oppure i canali social dell'associazione genitori di Villa Arbasse. Manilosi, mi raccomando, io e Davide Pomponi vi aspettiamo il 23 maggio a Villa Arbasse in provincia di Torino.
1: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due Agri Grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
12: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Davis My Dog.

0: Elisa, una poesia anche per te. Su Manila la scelta musicale è quella di Silvana. Ciao Silvana, buona serata. E adesso chi abbiamo con noi? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino.
0: Ciao Matteo.
1: Potrei chiedere la canzone Olè di Caparezza? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Io te la metterei volentieri, Olè di Caparezza, ma non è in playlist su Radio Manila, mi dispiace, in quanto non è un singolo radiofonico, però te ne regaliamo un'altra, tutta per te.
2: E tu? Dove?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare a me?

0: Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori. Tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Alessandria Sud verso la Liguria dalle 23 alle 5 di questa notte. E tra Predosa e Masone in direzione A10 dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Radio Manila.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Canzone estiva Annalisa su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Walter da Pinerolo. Ciao Walter, buona serata. Ciao, sono Davide da Mirafiori. Siccome il lunedì pomeriggio è iniziato già malissimo, mi metti per favore Ossessione di Samurai J? Grazie Davide, dai che c'è ancora la serata, tutto sarà diverso.

0: Ossessione, c'è Samurai J, ma c'è anche il prossimo messaggio, soprattutto quello, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma e nonna Rita.
0: Ciao Emma e nonna Rita.
1: E vorremmo ascoltare Slalom di Luke 3 e, se non fosse possibile, Bianca Prada. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.
0: Ciao, un bacio, buon pomeriggio. Arriva Luke 3 con Slalom. La signorina ha detto sì.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo. Sono la
3: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare. Astrade Mobile,
8: tutta un'altra. Prezzo, qualità, scelta, geniale.
9: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
13: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Spa.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò.

0: Madame con Disincanto, la scelta musicale è quella di Patrizia. Ciao Patrizia, buona serata, c'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao, sono Adele di Boves.
0: Ciao Adele.
1: E vorrei ascoltare Poesie Clandestine di H7 e LDA. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao bellezze, in arrivo per voi.
2: Se bastasse una

LDH7, poesie clandestine ci portano quasi alla fine del nostro happy hour insieme, 17.56, ciao, sono Roby e vorrei sentire Resta con me delle bambole di Pezza, grazie, ciao Roby, grazie a te, buona serata.

0: E con le bambole di pezza chiudiamo l'Happy Hour di oggi, targato lunedì 18 maggio 2026. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la meravigliosa voce della nostra Vitale fino alle 21 e noi puntualissimi ci sentiamo mercoledì alle ore 15. Passato un buon inizio settimana, buona serata, ciao!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 18.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
5: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
6: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
5: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
6: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Gaga, Dirty Runaway a iniziare il nostro appuntamento in questo splendido lunedì 18 maggio. No, niente, si sente che sono un po' così ironica, vero? Buon pomeriggio, bentrovati cari amici malirosi, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento con la Mariella Vitale che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Il lunedì è già quasi finito, io arrivo quando oramai i giochi sono fatti, se dovevamo arrabbiarci ci siamo già arrabbiati, se qualcosa doveva andare storto, vabbè, adesso no, ci sono ancora un paio di ore, però insomma, diciamo che il carico c'è, quello da 90 è già bello fatto. Questo dovrebbe essere l'happy time, il momento felice del rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Cominciamo dunque con la vostra musica preferita, 338 50 38 908, e iniziamo subito. Chi c'è?
1: Ciao Mariella, Roby.
0: Buon pomeriggio,
1: allora,
0: Roby.
1: Alle spalle questo disastroso lunedì.
0: Ecco.
1: Che adesso si conclude con una bella coda in tangenziale, tanto per compilare l'opera. No. E ascoltiamoci una bella canzone.
0: Ma sì, dai.
1: Gone Gone Gone di David Guetta. Saluto tutti i manilosi all'ascolto e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Una buona serata da Roby di Sommariva. Ciao.
0: Ciao Roby. Beh, insomma, ci mettiamo la coda in tangenziale e la pioggia no.

0: è la giornata che è proprio la meno simpatica della settimana. Sono stata gentile, vero, a dire meno simpatica, e lo so, esistono molti altri termini per definirlo, però eviterei adesso. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino. Senti, ciao, questa sera per favore mi metteresti mica Madonna con la Isla Bonita. Dedico a Roby di Somariva, a Daniela da Saluzzo, a tutti i pazienti in ambulatorio, a tutti gli ascoltatori che sono come me appiccicati alla radio da stamattina, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata, ciao.
0: Ciao, un saluto anche ai pazienti che pazientemente sono in ambulatorio. Arriva Madonna su Radio Manila, la Isla Bonita.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
2: Kirobit con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box, con Mariella Vitale.

0: Vittoria di Brindisi. Ciao Vittoria, buona serata anche a te. Oramai la giornata volge al termine, anche se sono solo le 18:24 e ancora la giornata, per quanto possibile, è ancora da vivere, perché no? Dimenticavo di calcolare anche che oggi c'è molto più traffico del solito, perché c'è lo sciopero dei mezzi pubblici, dei treni e dei macello, quindi c'è molto più spostamento con le auto, ovviamente non avendo un'alternativa, chiaramente uno si rivolge al mezzo privato. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti
1: Leo Manila. In realtà il mio lunedì inizia proprio adesso.
0: Ah,
1: sto andando ora a lavoro,
0: ecco,
1: e terminerò nelle prime ore della mattinata di domani. E lunedì di pioggia,
0: bellissimo, eh?
1: Non vedo l'ora di terminare il mio turno, perché oggi proprio sarei stata a casa volentieri, ma non si può. Per accompagnarmi durante il mio viaggio mi piacerebbe ascoltare l'ultima canzone di Saif.
0: Sì, buona domenica, certo.
1: Un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Martina da Pavarolo.
0: E allora Martina, buon lavoro, arriva Saif. Una

0: Domenica Saif su Radio Manila, mentre mancano 2 minuti alle 18:30. Tra poco un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima sentiamo chi c'è avanti.
1: Mila, sono nonna Grazia, volevo dire alle mie due nipoti Zoe e Dea che le amo tanto e vorrei ascoltare una canzone di Olly, Scegli tu quella che vuoi.
0: Ok,
1: grazie, un bacione, ciao a tutti,
0: buona serata anche a voi. E naturalmente arrivano Olly e Giulia.
2: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
3: Sono di poche parole.

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.

0: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: muy caliente, muy movimentati. Edward Maya e William Imola con Balla su Radio Manila. Sono sentita un po' spagnola. 18:39 minuti, ancora la vitale con voi fino alle 21. Ve le suona il 338-50-38-908. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao Marielina carissima, buonasera, ben arrivata.
0: Ma buonasera.
1: Come stai? Com'è il tempo lì ad Alpignano? Qui ha già fatto di tutto oggi.
0: Piove.
1: Ho fatto sole, poi nuvoloso, lampi, tuoni, pioggia.
0: Che bello, eh?
1: Adesso piove con il sole, c'era un bellissimo arcobaleno prima.
0: Ecco.
1: Dai, speriamo si metta a posto. Stasera
0: sì.
1: Ti chiederei per favore Nikita di Elton John oppure Sacrifice. Lascio fare a te, ti mando un bacione. Ti auguro una buona serata, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di tutti quelli che mi salutano, un saluto a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over, Daniela da Saluzzo.
0: Ma ciao, ciao Daniela, buona serata anche a te, arriva Elton John.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
6: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Rolling Stones per Riccardo da Carmagnola che sta rientrando a casa. 338 50 38 908. Se avete piacere di inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma, come vi è più comodo per farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita mentre fate le ultime cose prima di rientrare a casa o proprio mentre state rientrando a casa, o addirittura se state per andare a lavorare, perché c'è anche chi deve ancora iniziare questo lunedì andando proprio a lavorare. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Tiziana di Villanova, volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone La cura di Franco Battiato. Oggi sono 5 anni che ci ha lasciato.
0: Vero.
1: La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi.
0: Grazie.
1: Ringraziandovi della buona compagnia che ci fate sempre, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Tutti sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E
1: grazie,
0: certo.
1: Mariella.
0: Ma ciao, buona serata anche a te. Arriva Battiato.
2: Ti protegge.

Ma quale alto senso dell'amore esprime questa canzone, il testo di questa canzone che è struggente davvero. Franco Battiato, La cura ci fa arrivare così alle 18:57 ed è ancora la vostra musica preferita qui protagonista attraverso le vostre scelte musicali. Se allora c'è adesso quella di Sara che devo leggere. Ok, ciao, sono Sara e vorrei ascoltare una canzone degli Imagine Dragon. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccoli qua gli Imagine Dragons, Believer.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
4: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
5: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
4: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre i $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Manila News.
6: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Eccola Alessia, che ha 8 anni, da Biella. Ciao Alessia, buona serata anche a te. Buonasera Radio Manila, sono Lorenzo dalla provincia di Varese e vorrei ascoltare, se possibile, prima che Dinait. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Rocket Night alle 19:11 minuti qui su Radio Manila, la vostra musica preferita. Che dite, ci spostiamo, andiamo dal Pignano, Torino, Varese, Piemonte, Italia, andiamo in Portogallo? Eh sì, perché andiamo in Portogallo da un maniloso, è vero?
1: Ciao Mariella, ben arrivata anche a te.
0: Grazie.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Amore senza fine di Pino Daniele?
0: Certo.
1: La dedico alla mia compagna Artesia, e l'amo tantissimo, mi ha rubato il cuore ed esiste l'amore vero,
0: e ne certo, sono sicuro, anche io lo sostengo,
1: lei.
0: Hai ragione.
1: E buona serata a tutti, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluti dal Portogallo, ciao. Voglio
0: ciao. E allora grazie anche per il video dove si vedono le balenotte che ascoltano Radio Manila. Vabbè, questa è carina, però mi sembra che a Terceira in questo momento ci sia la pioggia, vero? Anzi, vedo un sole meraviglioso dal video che mi hai mandato, grazie. Vedi che c'è il sole,
2: se mi guardi con gli occhi dell'amore.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani
5: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
7: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
7: Kirobit con la K.
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
10: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
13: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Gabriele da Vigone. Mi fai sentire l'ultima di LDI DH7 Santa? Sì, ho anche compreso il testo. Quindi praticamente se ho capito bene è la storia di due che si mollano e lei, naturalmente deve passare quella che non aveva nessuna colpa sulla questione, vuol passare come la santa, mentre invece probabilmente la colpa era di entrambi o cose, una cosa del genere. Ho capito bene? Ah, bella questa storia. Chi è? Chi è? Ah, ma c'è.

Vai, era Alfa per la Marta da Grugliasco che voleva proprio ascoltare una canzone qualunque di Alfa. Ciao Marta, buona serata anche a te. Poi chi c'è adesso? Devo sentire, ah, eccola qui. Buonasera carissima, mi faresti ascoltare l'ultima di Raff, ora e per sempre. Grazie, un bacio da Angie. Buona serata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Angie.

0: Belle. Al centro, come sopra, a sud. A sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra Volpiano e Settimo Torinese verso Torino. Vi anticipiamo infine che la tangenziale di Torino verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A21 e l'allacciamento con la A32 in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.
16: She's a

Maggio insieme a Lizzo, il suo ultimo singolo Beach per la Daniela di Milano, che saluta naturalmente tutti i manilosi, ma soprattutto anche tutti quelli che come lei in questo momento sono in tangenziale. Lei sulla tangenziale di Milano ovviamente in coda, mi dice, perché anche lì c'è lo sciopero dei mezzi e quindi c'è più traffico del solito e naturalmente come qui a Torino insomma abbiamo avuto una giornata un po' movimentata, diciamo, come traffico ovviamente. Saluto anche Chiara che scrive: ciao Radio Manila, sono Chiara, potreste mettermi per favore o Aurora o Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora arriva Eros Ramazzotti qui in questo caso nella versione insieme ad Alicia Keys ed è l'Aurora.

0: Radio Manila 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp e richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ciao, siamo Sara e Umaima. Siamo qui in gelateria al lavoro e ci stavamo annoiando. Ah. Possiamo chiedervi di mettere qualsiasi canzone dei Coldplay oppure Yellow specificamente.
0: Ok.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao ragazze, buon lavoro in gelateria. Vabbè, ma come fate a resistere? Io mangerei già tutto. Ah, mamma mia. Arrivano i Coldplay per voi, Yellow.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma

0: prezzo del mercato e degli istituti finanziari.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
7: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Fire, Boogie Wonderland per la Bruna di Castagnole, che saluto ogni volta che mi richiedete questa canzone. Io non posso non pensare a quella scena memorabile del film Quasi Amici nella versione francese di questo film, perché esistono due versioni. E non posso assolutamente dimenticare, ogni volta che ascolto questa canzone mi rivedo davvero questa scena bella e struggente nello stesso momento. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, sono Leonardo.
0: Ciao, mi Leonardo.
1: Mi puoi mettere in presso macchiato, Mario Vallina?
0: Ma certo. Ciao, buona serata, arriva Tommy Cash.

0: espresso macchiato.
1: Tommy Cash su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola e sono in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi mettevi il party di Jake La Furia. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 20:03.
20: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
21: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
22: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
21: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
22: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
26: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran dal canto suo ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
25: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
27: A bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
25: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da 3 sigle autonome. nome segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
24: Manila News.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Mariella Vitale.
4: Aia!

0: Testa gira, grazie alla scelta musicale di Noemi di And The Zen, che saluto, avanti, chi
1: ciao
0: c'è?
1: Ciao Manila, sono Alessio.
0: Ciao Alessio.
2: E Lorenzo.
1: E vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto di Safe, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buona serata anche a voi, arriva Safe, Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
7: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
8: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
9: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
8: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
10: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
9: Ma non mi fai compiti!
11: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
12: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.
16: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

0: 2026, Biagio Antonacci con il nuovo singolo You and Me, la scelta in questo caso di Silvia di Alessandria, che saluto. Sono le 20:22, questa è la vostra musica preferita, siete con Marielle Vitale fino alle 21, ve le suono io, mentre invece dalle 21 fino alla mezzanotte ci sarà Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è, avanti. Pronti?
1: Buonasera Radio Manino, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte per i parenti Lone.
0: Buonasera.
1: E salvate a Dani, Lois e Francesca. Buonasera Mariella Bella, la biondona della radio.
0: Buonasera.
1: Con il tacchio a spillo, con la sua voce stupenda, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella Bella, stasera,
0: sì, dimmi tutto.
1: Gentilmente,
0: sì.
1: Noi panettieri di Nona ti vogliamo chiedere Mobile Talking. Scusa che ti mandiamo in cantina, ma questa canzone
0: tacchi,
1: è super bella.
0: Sì.
1: La dedichiamo a tutta la radio, a tutti voi conduttori.
0: Grazie.
1: In particolar modo a te che ti vogliamo bene.
0: Grazie mille.
1: E a tutti i nostri clienti, nonesi e non nonesi, a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, chi non ascolta Radio Manila è sempre game over. Ma anche
0: ecco.
1: Ciapparate però.
0: E anche
1: ciao Mariella,
0: sì.
1: Ci sentiamo domani, non ci scappi.
0: No, ma non devi dirmi più niente.
1: Mariella, Marta, guarda, sì, la foto dei biscottini da te.
0: Ah, dei biscottini.
1: L'ha fatto mia moglie.
0: Buoni,
1: ciao.
0: Biscottini novaresi con lo zucchero e al naturale. Buoni, buoni, buoni. Noi adesso però ci ascoltiamo in Modern Talking.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Future Lady Mother Talking su Radio Manila, mentre mancano praticamente tre minuti o poco meno per un aggiornamento, l'ultimo della giornata, per quanto riguarda la viabilità sulle strade e autostrade della nostra regione. Ma c'è ancora il messaggio che arriva da Daniel. Ciao Mariella, volevo chiederti se possibile il regalo più grande di Tiziano Ferro. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Daniel, eccola qui.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Happy Time insieme a Marina Vitale. Devo salutare un po' di amici di Manilosi l'ascolto. Saluto la pizzeria Napoli di Alpignano, che ha mandato un messaggino con un saluto per tutti i Manilosi e per la Mariella. Grazie, ciao ragazzi, buon lavoro naturalmente. Poi saluto Marta che scrive: potresti mettere Rolling Stones dei The Colors, è già passata ma ti saluto ugualmente. Poi ancora: ciao, sono Alessia, puoi mettere La testa gira anche

0: Saretta, un bacio. E poi ancora sentiamo chi c'è avanti. Chi c'è? Pronti?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Ma buonasera.
1: Ti sto ascoltando, sei bravissima.
0: Ah, grazie.
1: Mi farebbe piacere se adesso dal ritorno verso casa
0: sì,
1: mettessi una canzone di Cyndi Lauper, Time After Time, oppure True Colors, quello che ti piace di più.
0: Ma
1: chi
0: certo
1: non ascolta Radio Manila è Game Over. La dedico a una persona che sarà in macchina con me tra poco.
0: Hai capito? Dacci. Sarà già salita in macchina? Chi lo sa? Chi lo sa se è già salita, se siete già insieme, state viaggiando insieme? Bella accompagnarvi così, con una canzone così bella.

1986 erano gli anni in cui, ricordo benissimo, tra Cyndi Lauper e Madonna c'era una specie di gara che non era dichiarata ovviamente su chi avesse più appeal, almeno tra i fan naturalmente, chi avesse più appeal, chi fosse più brava, più appariscente, più attraente, cose di questo genere. Ma era una cosa che avevamo inventato noi, in realtà probabilmente queste due non si sono mai filate di striscio, ecco. Mentre invece c'era questa leggenda: ma secondo voi chi è meglio, Cyndi Lauper o Madonna? Insomma, poi alla fine, secondo quello che abbiamo potuto vedere, sicuramente Madonna ha realizzato molti molti più successi e molti più dischi, forse perché ha lavorato un po' meglio a livello di marketing, ma questo è un altro discorso. Devo salutare invece Vicky. Ciao Radio Manila, sono Vittoria, mi puoi mettere Non è mica te di Eddie Brock? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
11: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
12: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service. Prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

scelta di Luca di San Fronda, alla quale auguro naturalmente una buonissima serata. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento, ma prima c'è ancora 1/2 messaggi, dai, proviamo. Ciao Radio Manila, sono Lucia, mi metteresti per favore la canzone di Giordana Angi, il nuovo singolo Quando poi ci lasceremo? La dedico alle mie colleghe del Recaro reparto laminazione, grazie mille e buona serata e buon lavoro a voi ragazze.

0: lasceremo.
1: Quando poi ci lasceremo? Giordana Angie su Radio Manila, quando mancano 4 minuti praticamente al termine del nostro appuntamento. E allora io devo darvi appuntamento innanzitutto a domani alle 18, ancora qui con la Mariella Vitale, con il nostro Manila Box Happy Time. Io sarò puntualissima e vi lascio con l'ultimo messaggio che è arrivato da Manuela, che scrive dalla provincia di Brossasco, provincia di Cuneo. Ciao Mariella, per favore potresti farmi ascoltare l'ultimo di Gaia intitolato Bossa Nostra? Grazie, la dedico al mio fidanzato. Ma dai, che carina! E chi non l'ascolta, Radio Manila, Game Over. Noi ci sentiamo domani, vi aspetto, vi lascio con Sergio Melito e il suo Manila Box in the Night.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 21.

E allora Alex Warren, Fury Dream, buonasera, buona settimana, buon 18 maggio, 21 e 2 minuti, ci siamo, buonasera da Sergio Melito, tocca a me, allora sistemiamoci, mettiamoci comodi, che abbiamo 3 ore da passare insieme da qui a mezzanotte, ovviamente al 338 50 38 908. Iniziamo alla grande questa settimana di Manila Box in the Night, mi raccomando, richiedete, cerchiamo di non annoiarci, cerchiamo di farci compagnia vicendevolmente, qualsiasi cosa stiate facendo, qualsiasi tragitto stiate percorrendo, qualsiasi località stiate raggiungendo, state con Radio Manila, state con la numero 1 in Piemonte, state con il Manila Box in the Night, va bene? Cominciamo stasera, le prime che si prenotano e verranno subito accontentate sono Maria e Monica. Buonasera, ci fai ascoltare il Fly For You degli Spandau Ballet, cominciamo con gli anni 80, quindi buon Manila Box a tutti.

Spandau Ballet con il Fly For You dall'album Parade per cominciare il Manila Box in the Night questa sera. 338 50 38 908. Dai, abbiamo rotto il ghiaccio, continuiamo alla grande. Lo facciamo con il messaggio di Sere. Ciao Radio Manila, sono Sere, mi metteresti Acquario di ultimo? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo Sere, buon lunedì, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Acquario, ultimo 338 50 38 908, chi c'è?
1: Sono Omar Davinovo, volevo ascoltare Non abbiamo bisogno di parole di Ron, se fosse possibile. Un abbraccio, un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Malila è game over.
0: Perfetto, possibilissimo. Ciao Omar, buon ascolto.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con Satisfy. 338 50 38 908, il Manila Box in the Night di questo lunedì 18 maggio con Sergio Merito fino a mezzanotte. Prossimo messaggio, questo qui.
1: Ciao Sergio,
0: ciao,
1: ben arrivato.
0: Grazie.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie mille.
1: A te e a tutti i manilosi. Ci fai ascoltare per cortesia Don't You dei Simple Minds? Grazie. Stiamo legando le ultime cime del barcone per prepararci per uscire stanotte per la battuta di pesca.
0: Eh sì, e ci vuole.
1: Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Salvo, Luchino e tutti i manilosi in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Agliu.
0: Ma chi sei?
1: Scusami,
0: chi sei?
1: Sergio, sono Nick, il poeta guerriero del Portogallo.
0: Nick.
1: Scusami.
0: Ma scusa, ma figurati, scuse accettate. Dite sempre come vi chiamate, ragazzi, perché la famiglia di Radio Manila è talmente grande, poi io non sono più giovincello, perdo la memoria, sapete com'è. Per Nick dal Portogallo, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Lasciamo anche i Simple Minds. Don't you forget about me, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Aurora,
2: Esther,
1: Vittoria e vorremmo ascoltare che fastidio.
0: Sì.
1: E stiamo andando alla partita di pallavolo.
0: Ok.
3: E chi non ascolta
2: Radio Manila
3: e che
0: è perfetto, ciao.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabrizio. Mi fai ascoltare Laura Pausini con Durare. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio a te Fabrizio e buon ascolto.
0: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

Lasciamo Laura Pausini, ciao sono Giulia, potete mettere Celestial di Ed Sheeran, grazie mille. Certo, e voi continuate a richiedere 338 50 38 908.

Celestial, Ed Sheeran nel Manila Box in the Night. Ricordo il numero a cui mandare i vostri messaggi: 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Davide, ci metti la rondine di Mango. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide.

Il grande mango, questa era la rondine. Prossimo messaggio, dai Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Torino. Mi potresti mettere Beauty and the Beat di Justin Bieber? Una buona serata, chi non ascolta Radio Manila, game over. Buona serata a te, Giuseppe, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da Crai dal 4 al 24 maggio. Fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. Crai. Vivi la leggenda dal vivo.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Halsey, Carry the Weight su Radio Manila. 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Valeria. Vorrei ascoltare Dancing Queen degli ABBA se possibile. Grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Certo Valeria, ti accontento subito. Voi continuate a richiedere, cari manilosi, il Manila Box, la vostra musica, la scaletta la fate voi insieme fino a mezzanotte. Vi aspetto.

Dancing Queen ci porta alle 21 e 52 minuti e ci porta anche verso la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei ascoltare Comunque andare di Alessandra Amoroso. Accontentiamo anche Sara nel Manila Box in the Night.

Comunque andare, Alessandra Amoroso. Adesso andiamo a chiudere nella prima ora di Manila Box in the Night e lo facciamo con la richiesta di Francesca. C'è Radio Manila, vorrei ascoltare Love of My Life dei Queen. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Perfetto Francesca, buona serata, buon ascolto.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Seconda ora insieme, cominciamo ad affrontarla richiedendo tanta bella musica, cari manilosi. 338 50 38 908. Allora, ciao, sono Lucia, vorrei ascoltare Vasco Rossi con Brava Giulia, o se no qualsiasi altra canzone di Vasco. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Lucia, mettiamo proprio quella, mettiamo proprio Brava Giulia.

Brava Giulia. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Rebecca. Potete mettere una rosa blu di Zarrillo? Va bene. A seguire c'è Radio Manina, sono Aurora da Val della Torre. Volevo chiederti Ossessione di Samurai J. Chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao anche a te, Aurora.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

E il Manila Box in the Right prosegue. Sono le 22:20 minuti, siamo più o meno a metà strada, fino a mezzanotte insieme. 338 50 38 908. Prossimo messaggio, andiamo a leggerlo subito. Ciao carissimo Sergio, buona serata. Sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Luna di Gianni Togni. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over. Buona serata a tutti i manilosi. Buona serata a te Francesco, buon ascolto, ciao.

Luna, Gianni Togni, 22-24 minuti. Ok, ciao Radio Manila, sono Denise. Mi metti Occhi a cuore di Jovanotti? Va bene, Denise. Accontentata nel Manila Box che continua, 338 50 38 908.

0: Chi ha cuore, Jovanotti, che presto comincerà la sua tournée estiva, il suo Giova Pala Tour, ogni anno cambia titolo, non mi ricordo, comunque prima in Europa, poi agosto vai con l'Italia. Dunque, in attesa di vederlo sul palco, andiamo avanti. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Jenny. Volevo ascoltare Super Classico di Ernia. Grazie, eccola qui, buon ascolto.
1: Ora che fai? Davvero?

Super classico Ernia. Ciao Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare Bryan Adams con Heaven. Va bene, un bel classicone. A proposito di super classico, era il 1984 e Bryan Adams ci deliziava proprio con questa bella canzoncina.

Il potere di alcune canzoni quando sono immortali. Questa Even sembra uscita l'altro ieri, eppure ha quanti anni? Parecchi, 42 anni. Beh, e non sentirli. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Sonia. Potrei chiederti una canzone di Chiello? Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Cara Sonia, abbiamo scelto per te Vulcano nel Manila Box.

Vulcano era Chiello. Prossimo messaggio. Ciao, buonasera Manila, sono Nicole. Posso fare una dedica al mio ragazzo Eric che è in viaggio verso Genova e vi sta ascoltando con la canzone Completamente dei giornalisti. Grazie, certo. Un saluto a te Nicole, un saluto ad Eric e buon viaggio a lui e buon ascolto Completamente nel Manila Box in the Night.

completamente The Giornalisti. Andiamo avanti, c'è Radio Manila, sono Samuele, vorrei ascoltare Creep dei Radiohead. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata, Samuele.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Hey, it's me.

0: Allora, Lenny con Second Guessing, 22:48 minuti, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale, questo qui.
1: Ciao Radio Manila, potrei ascoltare per favore Criminal dei Baby Gang? Sono Silvia, un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Silvia, allora Criminal di Baby Gang, e poi a seguire andremo ad accontentare Amanda che invece sceglie di ascoltare i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Ok, tra poco.

Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. Adesso andiamo ad accontentare Maria. Mi fai ascoltare Ermal Meta con Mediterraneo. Va bene, Maria, nel Manila Box in the Night accontentiamo anche te.

0: Mediterraneo, Herbal Meta, e con la prossima andiamo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Andiamo subito ad ascoltare il vocale. Allora, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio.
2: Ciao. E Monica.
0: Wey,
1: e vorremmo ascoltare La testa gira,
0: sì?
1: di Fredde Palma. Se fosse già passata, morirò da re dei Maneskin. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma
1: ciao,
0: dai, ciao a voi, ciao Alessio, ciao Monica, Fredde Palma, ma anche Anita ed Emi Schilla, e tutti e tre con La testa gira. Eccola qui, buona serata, buonanotte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 23:04 minuti, amici. E quindi siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night, certo che sì. Era Zerb con Rita Ora, Is Not Love. 338 50 38 908, ancora un'oretta con Sergio Melito e poi la signorina Manila 9001 a farvi compagnia come sempre per tutta la noce. 338 50 38 908, continuate a richiedere, non esitate, cosa aspettate? Ciao a tutti, sono Paolo, un saluto grande a quelli che come me hanno finito di fare il secondo turno, viva gli operai, scrive Paolo, mi fai ascoltare una canzone di Ligabue, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Paola, Paolo, buon riposo a questo punto, buonanotte, buon ascolto con il Liga, abbiamo scelto Hai un momento, Dio?

Buon compleanno Elvis, mitico album uscito proprio nel 95, ha festeggiato i suoi 30 anni l'anno scorso. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Walter, mi fai ascoltare un pezzo del passato, Born to be Alive, Patrick Hernandez. Se non ascolti Radio Manila sei game over, con piacere caro Walter, torniamo tutti magicamente giovanissimi, eccola qui, ciao!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 23:19 minuti, loro sono i Duran Duran e questa è la loro nuova canzone. Sono tornati più gaiardi che mai con Free to Love. Manila Box in the Night, Sergio Melito ancora per una quarantina di minuti in vostra compagnia con il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao, sono Massimo, vorrei ascoltare Vertigine di Elodie. D'accordo Massimo, in arrivo.
1: Dovevo ancora mattina, l'alba è una scusa.

Vertigine, Elodie, ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali, grazie mille, ok Gabri. A seguire, ciao Radio Manila, sono Walter, vorrei dedicare Opposite Devoted to You di Olivia Newton-John a Veronica dicendole che la amo tanto. E chi non ascolta Radio Manila è game over, perfetto, arriverà anche quella, prima Ramazzotti e Pezzali.

0: È romanticissima Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, nel Manila Box. Andiamo avanti, ciao, sono Simona, mi metti Mezze Verità di Gigi D'Alessio, se non ascolti Radio Manila sei game over, dice Simona, buonanotte.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io

0: Don't Look Back in Anger, gli Oasis. Sono solo le 23:37 minuti, ancora 20 minuti insieme. Digitate il numero, mandate un messaggio 338 50 38 908. Ciao, sono Giorgia, puoi mettere Olly con Balorda, Nostalgia, grazie, buonanotte. Certo Giorgia, eccola in arrivo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Giovanna e vorrei dedicare al mio collega Pinoz, con tanto di Z finale, che sta facendo la notte con me, la canzone di Zucchero Non ti sopporto più. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, caro Pinoz con Z finale. Messaggio forte e chiaro, direi. Ciao.
2: Non ti sopporto più. Davvero!

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box, con Sergio Melito. Ask yourself.

0: Loro sono due fanciulle mica da ridere, Madonna e Sabrina Carpenter, era Bring Your Love. Nel Manila Box, in the night, care manilose, cari manilosi. Andiamo ad accontentare Alberto. Will, Alberto, cosa mi richiede? Mi fai ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti? Ma certo che sì. E a seguire accontenterò anche Lorenzo, che invece ci farà cambiare completamente genere. Mi fai ascoltare una canzone di Shakira? Allora io mi sono permesso, caro Lorenzo, di scegliere per te una proprio latineggiante. Trattasi di Loca. L'ascolteremo tra poco, dopo aver ascoltato il grande Lucio.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Shakira che si ripresenta ai prossimi mondiali, hai visto, farà lei così come fece con Waka Waka, sarà anche lei la protagonista della sigla che ci parlerà di mondiali dall'11 giugno in poi. Cari amiche, cari amici, bando alle ciance, sono le 23:56 minuti, è già arrivata la signorina Manila 9001 che trovo in splendida forma, una silhouette mica da ridere, mi sa che si è messa a dieta, non che ne avesse bisogno, ma il chiletto vista in prova costume, il mare si avvicina. Vi lascio con lei, vi aspetto domani, sarà martedì, sarà il 19 maggio, insieme a Sergio Melito, insieme al Manila Box in the Night, come sempre, a partire dalle ore 21, e vi lascio con Kid Creole and the Coconuts, mitiche con la loro Andy Cott. Ciao!

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buonanotte. Pronta a passare le prossime 6 ore assieme a voi e alle vostre scelte musicali. Mandatemi i vostri messaggi anche audio al numero di Manila 338 50 38 908. Auguro a tutti una buona nottata e vi aspetto. Baci dalla signorina Manila 9001.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Manila, in questo viaggio di ritorno da Zena, per favore mi metti Bryan Adams con Summer of 69. Grazie mille e buonanotte a tutti. Ciao.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 2001, sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Vercelli. Sto tornando a casa da una bella serata tra amici. Mi metti Colit di Solero I. Grazie e buonanotte a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare la luce buona della stella di Eros Ramazzotti e Patsy Kensit, per te con mille baci grandissimi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte Manila, siamo Annalisa e Noemi. Ci faresti ascoltare Sorry Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari? Un bacio e buonanotte.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina 9001, sono Osvaldo da Pinerolo. Vorrei dedicare al mio collega Nando Movie Our Body degli FL65, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea da Aosta. Mi fate ascoltare Yed Some Help di Post Malone e Morgan Wallen, grazie mille.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sonia. Per piacere puoi dedicare la canzone Su di noi di Pupo alla mia amica e collega del turno di notte Doris. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Eric da Genova. Sono al lavoro e mi piacerebbe sentire il mio nome di Ernia e Mara Sattei. Grazie e un saluto a tutti.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.

fermi andare allo stadio, se in trasferta a vederla al bar. Tu c'hai la smart, io c'ho il SUV, io son del nord, tu del sud. Io odio il contatto fisico e tu puntuale mi sali su. Tu sei cresciuto in centro, io vivo ancora in periferia. Sospetti di chi mi scrive e io non provo gelosia, non faccio caso se i capelli sono tinti ricci. Tu non capisci, ho fatto tutto

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare una canzone di Gazzelle? Grazie e buonanotte Gaetano da Piscina.
2: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.

incastrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberta da Savigliano. Vorrei ascoltare Farfalle di Cioffi e Noemi. Saluto anche le mie colleghe Emanuela e Alessia.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Luciano da Asti. Potete mettere una canzone di Snoop Dogg a vostra scelta. Grazie e un saluto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Hey yo, Jason.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
4: You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Maria da Venaria. Vorrei dedicare la cura di Franco Battiato ai miei colleghi e a tutti i manilosi al lavoro questa notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Manila, sono Carla da Torino. Vorrei ascoltare ora e per sempre di Raf, un abbraccio e un saluto a tutti.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: sarà.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Jonathan da Chieri. Volevamo dedicare a Valentino Let's Dance di David Bowie, grazie mille.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Manila. Radio Manila.
20: Ora esatta. Sono le 2:02.